0: Interromperemo questa trasmissione, l'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni, per portarvi questa notizia.
1: Ascoltate.
2: E qui finalmente abbiamo una radio bella, grossa e seria e in ottime condizioni. È nuova.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: You're listening to Radio Bandito, and it's the greatest radio station.
1: Come se fosse una volando liberamente. Non deve sapere.

Allora ecco che uno balla in un modo, uno balla in un altro, chi balla in spagnolo, chi in francese, così la musica invece è un corpo unico, così è la musica, perché la musica si può capire.

definire quale sia oggi il potere reale. Anziché chiamarlo il potere con la P maiuscola, chiamiamolo pure i nuovi padroni. E tutti quei nuovi padroni vogliono lo sviluppo.

siamo delle virgole nel sondaggio. E non scendiamo a compromessi con lo scarafaggio. Fanno i sorpassi nella vita, sì, ma con il gancio. Non è finita come Paggio, come Fangio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

Benvenuti all'episodio 150, non è un numero, è un miracolo, forse solo un'ostinazione, siamo arrivati fin qui come squali che non possono smettere di nuotare, altrimenti affondano. Benvenuti a Squali per caso, dove il rock non è una scelta di vita, ma un incidente stradale bellissimo dal quale non vogliamo scappare. Come sempre non ringrazio mai abbastanza Michele di Blackjack, Fra e Alex, senza di voi non saremo in onda. Oggi non festeggiamo con lo champagne, ma col sudore degli amplificatori valvolari, quella di una strana sensazione di essere al posto sbagliato, al momento giusto. Allacciate le cinture, siamo on air.

La caccia aperta, banditi, abbiamo iniziato con i grandi squali del rock, c'è cioè chi dice che gli SDC abbiano fatto 15 album tutti uguali. Io dico che quando hai progettato un morso perfetto non hai bisogno di cambiare dentiera. Dal 1973 sono i grandi bianchi del rock, senti il riff, sei già che sei finito. Shot Down in Flames. E ora tutto tallo metallo by Giuseppe.

Ciao da Tallo Metallo, oggi domenica special, 150esima puntata di Squali per Caso, e andiamo subito a bomba con la bellissima domenica di Heavy Metal, con una grande band, i Judas Priest. Sono una delle band che preferisco nell'heavy metal, forse anche più dei Maiden, un po' perché secondo me i Judas ricalcano quello spirito del metal, quello delle borche, dei giubbotti in pelle, delle Harley Davidson. I Maiden sono la band più spettacolare della terra in live, sono una macchina da guerra, ma senza perdere tempo e in questi paragoni con due bellissime band, andiamo ad ascoltarci un pezzo dei Judas, dell'album che a mio avviso dovrebbe stare in tutti gli scaffali di casa. Parliamo dell'album spettacolare Painkiller. Lo adoro e lo farei ascoltare al primo che mi chiedesse cosa posso ascoltare come inizio. Painkiller, giustamente gli direi. Ciao, alla prossima domenica, ci sentiamo il pezzo del primo estratto dell'album Painkiller, Stay Metal Forever. Continuate ad ascoltare Maurizio, yeah! Puntata tutto metallo, tallo, heavy metal, brothers!

Loro non erano semplici squali, erano mostri marini. Parlare del loro eccesso sarebbe bere la puntata 150 quel tono leggendario. Se il rock fosse un oceano, i Led Zeppelin sarebbero la fossa delle Marianne. Profondi, oscuri, con una pressione che ti schiaccia i polmoni. Nella puntata 150 non potevamo non evocare il mostro.

150 puntate di Squali per caso, 150 puntate di rock, metal, della musica che piace a noi e non solo, anche di blues, perché adesso gli squali sono anche andati all'interno di questo fumosissimo blues club. E io auguro agli squali altre 150 puntate come minimo, anche perché mi fa piacere sentirla e quindi una trasmissione che ci tengo che rimanga sulle non frequenze di Radio Bandito. Un saluto da Alex, Lore Illegale, Gent Cacria. Vai squaletto!

Negli anni 90 a Seattle l'acqua si era fatta gelida e Rock ha imparato a sanguinare. Purtroppo non voleva essere un predatore, ma ha finito per azzannare la cultura pop mondiale senza nemmeno provarci. Con i Blue, pubblicato il 30 novembre del 1992, con il quarto estratto del secondo album In Studio del Mai, la canzone scritta da Leader, è stata inserita al 407° posto della lista dei 500 migliori canzoni del Rolling Stone. La forza della canzone sta nella sua composta potenza in pieno del stile grunge, inizia e finisce urlando la stessa sequenza di accordi, che strofe sono attualmente più imponenti che mai. L'esplosione in cui è determinante anche il contraccanto di Dave Grohl, intervento strumentale del primo dell'ultimo ritornello, in un misto di rumore e melodia. Questa è In Bloom.

150 puntate, sapete quante volte in questo arco di tempo ho sentito dire che il rock è un fossile, che gli squali come noi sono estinti. Eppure eccoci qui, il pop è acqua zuccherata, il rock è acqua salata, brucia sulle ferite ma ti ricorda che sei vivo. Questa parte centrale di Squali per Casa lo vuole celebrare che non si è mai venduto per un briciolo di visibilità.

Facciamo una pausa, immaginate di essere dietro il vetro di un acquario, fuori c'è il caos, la fretta, la gente che corre, qui dentro invece ci siamo noi, questo è il suono valvolare della, che scalda l'aria. La puntata 150 dedico a chi usa questa radio come un rifugio, che perché per essere squali non serve sempre attaccare, a volte basta restare in movimento nelle profondità dove gli altri non hanno il coraggio di scendere.

Scuoli per casa è nata così, un movimento frenetico per non far affogare nel silenzio o nel pop del centro commerciale. In questi 150 appuntamenti non siamo mai fermati un secondo, abbiamo cambiato pelle, abbiamo perso i denti, ma l'acqua intorno a noi bolle ancora. Restate in movimento con noi, restate a Scuoli per caso. Rolling.

Banditi, la tradizione è alla fine, siamo arrivati alla fine della numero 150, abbiamo nuotato controcorrente, abbiamo morso il silenzio e ne siamo usciti vivi ancora una volta. Ricordate, nel mare la vita potete essere l'esca, potete essere uno squalo, noi abbiamo scelto la pinna. Chiudiamo con il nuovo disco squalo che riparte alla grande, come sempre a Enter Saddam ci ascoltiamo i Metallica. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia con la musica che piace a noi, ma vi auguro una buona serata in compagnia della prossima programmazione di Radio Banditi. Saluti da Genova, ciao ciao squalo. Domenica prossima!

caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito, sono Ginevra Di Marco, viva la radio indipendente, viva la musica indipendente, chi è indipendente va piano ma va lontano. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Bandito.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

Michael ha 12 anni e vive in una famiglia che lo circonda di affetto, ma ascoltano solo neomelodico napoletano. Michael per Natale ha ricevuto il suo primo cellulare. Questo vuol dire che potrà cominciare a sentire le web radio, come ad esempio Radio Bandito. Aiuta Radio Bandito a esistere e a crescere, aiuta Michael, a Michael si scrive M-A-I-C-O-L, proprio come si legge, aiuta Michael a uscire dall'inferno neomelodico napoletano, aiuta Michael ad ascoltare il rock, il jazz, il punk, l'hardcore, il reggae, lo ska, il pop punk, il metal, il black metal, il death metal e tutte le altre belle musiche che trasmette Radio Bandito. Vai sul sito di Radio Bandito, www.radiobandito.it, e fai una donazione. Aiuta il piccolo Michael a uscire dall'inferno del neomelodico.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

a carnevale sopra i carri maschera. Mia madre non mi lasciava andare.

letto. Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ma ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011-1958-478 e dona qualcosa per sostenere Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito IBAN IT87P0503401003000000999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

lunedì 4 maggio, data speciale, ore 10, inizia Revenge Song.

0: Eccoci qua anche questo lunedì, come abbiamo annunciato, speciale Revenge Song solo su Radio Bandita.
1: Slušajte sada stihove luđaka, predmet stih, autor lunatic, ritam je lud i nema kud, neuračunljivo biće, poremećene svijesti, dajem vam garanciju za zajebanciju, ne pijem
0: nalazi. Il meglio della musica jugoslava.

0: 4 maggio 1980, il presidente più amato degli italiani nella storia dei presidenti della Repubblica, un tale Sandro Pertini, regia. Tu eri nata nel 1980?
1: Sarei nata dopo qualche mese, a dicembre.
0: Si recò a Belgrado come 186 presidenti, capi di Stato, più altri una ventina con altri rappresentanti per i funerali speciali. Pertini arrivò da aeroporto con la limousine di Stato jugoslavo e disse che una decina di chilometri percosse accanto a una fila sterminata di circa 2,5 milioni di persone che aspettavano la fila per entrare nella camera ardente dove giaceva il maresciallo Josip Broz Tito. Presidente Pertini entrò, fece il suo ultimo saluto al suo compagno partigiano, uscì come i tre tenori con un lenzuolo tirato fuori dalla tasca, si asciugò le lacrime e disse: oggi è morto il più grande statista del Novecento. Ed è quello che noi jugoslavi, diciamo così, reputiamo una tappa 1943, 29 novembre 1943, 5 maggio 1980, inizio e la fine della
1: Jugoslavia. Diamo il numero di WhatsApp per chi volesse interagire direttamente con noi, con la nostra bellissima trasmissione: 375-785-5595.
0: Bene, allora magari oggi qualcuno dei nostri ascoltatori boomer avrà qualcosa da dire su questa data. Iniziamo con la scaletta, meglio della musica jugoslava.

0: lokalnom radija. Slušajte nas ponovo u isto vrijeme na valovima Radio Ljubav.
1: Radio Ljubav, qui siamo periferia di Zagabria. Radio Amore, regia, come un po' la nostra trasmissione, no? La città è sempre vuota, però stamattina abbiamo notato che un sacco di gente si sta dando da fare.
2: Sì, quei pochi che c'erano correvano, è una città in movimento, non
1: poi
2: c'è che dire.
1: Tanta polizia, abbiamo visto, puliscono addirittura i lampioni.
2: Non polizia, pulizia.
1: Pulizia,
2: sì,
1: pulizia,
2: sì, sì, abbiamo intercettato.
1: Che poi è simile come
2: un mezzo, per la prima volta un carrello che arrivava fino ai lampioni e c'era un signore
1: Che... puliva male.
2: Puliva male, certo. Avrei qualcosa da dire a altre persone, anche me, insomma, per fare questa
1: andiamo a Sarajevo dove non li puliscono lampioni, gli sparano direttamente.

Il tempo scarseggia, regia, il tempo scarseggia. 4 maggio 2026. Ci tocca. È lì dove finisce una rivoluzione, poi ne inizia un'altra. Quindi svegliamoci un po' più alla svelta stamattina, un po' più veloce, un po' più incazzati.

Bene, bene, bene. Oggi partiamo un po' più spediti. Primo mezzo litro di caffè, un paio di spinelli. Andiamo, andiamo, andiamo, compagni. Oggi invertiamo bruscamente le nostre rubriche. Spostiamo i poeti un po' più in là e chiamiamo i comitati un po' più in qua. Tra pochi secondi qui, Mamme in piazza per la libertà di dissenso. Sarà con noi Giulia Guidobaldi.

0: Ed ecco che lampeggiano tutti i LED rossi nella nostra regia. A te, regia.
1: E sì, abbiamo in linea direttamente dalla rappresentanza del comitato più cazzuto di questa città, ovvero le mamme in piazza per la libertà di dissenso, Giulia. Ciao Giulia.
2: Ciao, ciao a tutte e tutti.
0: Ciao, ciao Giulia.
2: Ciao Daria, ciao.
1: Una settimana intensa questa che si è appena conclusa, dobbiamo dire. Venivamo già da un bel 25 aprile e questi giorni ci sono state, insomma, tante mobilitazioni che hanno coinvolto anche attivamente voi mamme. E iniziamo, insomma, da sabato. C'è stata una chiamata dei rappresentanti degli attivisti pro PAL cosiddetti, proprio perché c'è stato questo abbordaggio illegale totalmente, questi arresti, o meglio dire rapimenti, di oltre 150 militanti che erano a bordo delle navi, delle imbarcazioni a vela che compongono la flottiglia che addirittura è stata bloccata in acque non vicino a Israele,
0: 600 km,
1: ma ben sì, acque addirittura di Grecia,
2: Creta.
1: E quindi siamo scesi in piazza di sabato e abbiamo visto una rappresentanza delle mamme, poi c'è stato, cioè, e questo è stato giovedì, scusami, poi c'è stato venerdì, 1° maggio. E cosa, un bilancio di queste giornate?
2: È un bilancio, certo, che leggere che appunto la flottiglia partita il 26 aprile riceve un attacco diretto da parte delle forze israeliane lascia veramente interdetti e fa veramente salire la rabbia da tutte le parti, perché è assurdo che in acque internazionali, poi vicino alla Grecia, perché era nei pressi di Creta come dicevi tu prima, hanno fatto questo abbordaggio nei confronti di queste navi e lì abbiamo poi saputo tutte le violenze che hanno attuato contro gli attivisti e le attiviste che erano presenti sulle navi, e in particolare poi Saif e Tiago, che viaggiavano su un'imbarcazione con bandiera italiana, prima sono stati trattenuti dalle autorità israeliane e poi sono stati rapiti e trasferiti nelle carceri israeliane. E invece gli altri attivisti sono in Grecia in attesa di essere rimpatriati nei rispettivi paesi. Ma la cosa grave è che l'Italia non abbia detto niente, perché si trovavano su una nave italiana con la bandiera italiana, quindi si professano tanto quando vedono qualche ragazzotto brucia la bandiera italiana, così, perché comunque ha un valore, un simbolo, no? Però magari il ragazzotto non sa tanto bene e poi dopo accadono queste cose. Cioè, tra l'altro, infatti, so che la Sumud Flotilla ha fatto ricorso urgente alla Corte europea proprio contro l'Italia, oltre che contro Israele anche contro l'Italia, perché per questo sequestro di persona, perché questi due ragazzi poco più che ragazzi, sono due adulti, ma insomma sono molto giovani, hanno subito delle torture, isolamenti, interrogatori legali senza vedere avvocati, senza avere nessun contatto, senza nessun familiare. Quindi e quelli che invece non sono stati presi comunque hanno delle condizioni veramente assurde, cioè si vede che sono stati presi a calci ovunque, in faccia, sulle costole.
1: Israele risponde dicendo che non c'è stata tortura, ma hanno dovuto utilizzare la violenza. Questa è la risposta del governo israeliano.
2: Ma veramente, cioè, non è possibile.
1: Diciamo che gli interessi sono talmente ormai tanti e permeanti. Per esempio, c'era un articolo sul Fatto Quotidiano che spiegava come la difesa dello Stato del greco e anche i rifornimenti in generale fossero, insomma, denunciassero questa interdipendenza fortissima tra Grecia e Israele, motivo per cui di fatto loro non sono intervenuti nonostante le acque fossero loro di pertinenza greca. E idem sarà ovviamente per l'Italia, dove ci si sconvolge.
2: Certo, esatto, posso capire i greci, ma perché tanto noi mica siamo intervenuti, cioè il nostro ministro degli esteri che tanto si vanta di in altre occasioni, che cosa ha fatto? Avrebbe dovuto essere il primo ad alzare il telefono e dire: oh, ma che cavolo state facendo adesso, per farla veramente...
0: Non ha il numero quello.
1: E tra l'altro c'è anche un'opinione pubblica che sempre risale in questi momenti, ma la vediamo di più quando chissà perché, insomma, ci sono queste azioni, e che esprime dei commenti irridenti nei confronti di questi imbarcati nella Freedom Flottiglia. Già la Meloni aveva detto che gli sfuggiva il senso di una missione del genere. Ebbene, glielo ricordiamo noi, questo era un senso non solo simbolico, perché c'è gente che ci mette il proprio corpo, quindi è importante anche per questo, e c'è gente che addirittura rischia in questo momento la pena di morte perché ha origini palestinesi, e sappiamo che il governo israeliano ha appena varato una legge addirittura su base etnica, quindi questa pena di morte non viene utilizzata se sei un israeliano, ma solo se sei palestinese.
0: Hanno votato democraticamente,
1: accusato di terrorismo. Sì, avranno anche votato, è anche una democrazia, però in
0: la
1: generale
0: più grande democrazia a Medio Oriente,
1: questa è la situazione.
2: Comunque guarda che il popolo è tutto indignato, è vero che poi leggiamo i soliti leoni da tastiera con degli account fasulli appena aperti, che poi scrivono di tutto di più, ma la gente comune è veramente tutta a favore dei palestinesi. Cioè è facile, basta andare in un mercato, senti i discorsi, o un bar, senti i discorsi delle persone, cioè veramente assurdo. Cioè, per dire, anche mia madre, che non è che ne sappia un granché, non capisce un granché, ma su queste cose è ben fissata, cioè
1: mi auguro che sia così, Giulia. Probabilmente ve le vediamo, perché oltretutto mettere una bandiera palestinese è ben diverso che esporre una bandiera israeliana, che ne so, a Porta Palazzo. Però sono tra noi questi sionisti, e è vero, anche venerdì al 1° maggio mi ha chiesto una signora: ma cosa fosse? Ho detto: vabbè, per far prima, ho detto un raduno di comunisti, e mi ha detto shalom e se n'è andata. No, vero? Cioè vabbè, però per dire. E niente, quindi ricordiamo, come bene detto.
2: Però comunque Gad Lerner non è come la Segre, che è assolutamente è solo a favore degli israeliani. Comunque Gad Lerner ha scritto che il dovere dovrebbe prendersi la responsabilità di quello che sta facendo. Cioè,
0: addirittura.
2: Se non altro perché lui comunque di origine ebrea, no? E quindi
1: voglio dire, a parte Gad Lerner ce ne sono altri, tanti altri, come Monio Vadia, per esempio. Quello della Segre è veramente un caso particolare. Il figlio della Segre ha minacciato qualche giorno fa, prima della manifestazione del 25 aprile, di togliersi dalla tesserati Ampi. Lui è tesserato Ampi, e poi c'è stata questi colpi di pistola a salve, non ho ben capito, o come si chiamano, tu Maxim che ne sai, questi proiettili di gomma ad aria compressa che sono stati esplosi contro due militanti dell'Ampi in occasione del 25 aprile a Roma, da un ragazzino,
0: feriti.
1: E sì, sono stati feriti, fanno male a quanto pare questi proiettili, non sono proprio innocui. Questo Eitan Bondi, che prima aveva detto che di far parte della brigata ebraica, poi c'era stata una smentita, ma poi adesso escono un po' di cose sul suo conto, ovvero che ha partecipato ad altre manifestazioni simili alla Sapienza, potremmo dire contro la Sapienza di Roma. Insomma, è un bel quadro quello che si prospetta. Torino comunque resiste, Torino si è fatta sentire il 25 aprile, ma anche il 1° maggio, dobbiamo ricordarlo.
2: E anche il 1° maggio poi lo spezzone sociale si è diretto tutto verso diciamo dove c'è ancora la scatola su, almeno i locali, l'ex, come dicono alcuni, e non alcuni ragazzi si sono staccati dal corteo, ma basta vedere le immagini, tutto lo spezzone sociale è andato verso Scatasuna.
1: E non vergogniamocene, insomma, è un edificio, ma anche come un simbolo, e noi che siamo così.
2: Un simbolico molto forte, e tra l'altro continuando a rimanere così, ad avere questo assedio, no, di polizia e tutte le altre forze dell'ordine o disordine, come mi piace dire ogni tanto, gli danno un valore ancora più simbolico, ancora più forte, per cui non è che stiano facendo un granché bene a rimanere lì. Il fatto che consumino tantissimi nostri soldi che potrebbero essere usati diversamente, oltre al fatto che ci sia un quartiere blindato dove la gente per passare in una determinata via venga chiesto di mostrare i documenti, oppure per andare a prendere la macchina devi fare del circumnavigare in tutta la zona. Ecco.
1: E abbiamo libertà, barattato la sicurezza per la libertà, e questo è quello che ci capita. Grazie,
2: poi,
1: Giulia, dimmi.
2: Aspetta, sono ancora a tempo, ribadisco, come ho già detto ieri, che è Bella Ciao, in Bella Ciao si debba dire partigiano e non essere umano, perché adesso c'è qualche commento che dica ma voi di sinistra siete contro gli altri della sinistra. No, perché c'è sinistra e c'è una parte di sinistra che è come se fosse un centro, e quello non è sinistra.
0: Come se fosse destra.
2: E invece c'è la sinistra vera che assolutamente è contraria che la parola partigiano venga trasformata in essere umano, ma non solo la sinistra. Il ricordo di tutte le persone che sono morte per noi, per la loro libertà, per la nostra libertà, non vanno assolutamente sminuiti, il loro valore non va assolutamente sminuito, sono partigiani.
1: E che cazzo, ribadiamolo.
2: È una canzone divisiva ed è giusto che sia così.
1: E poi quando è fatta bene è bellissima, cioè la cantiamo tutti, e quindi...
2: Cavoli, sì.
1: E quindi sì, lunga vita Bella Ciao, con le mamme ci sentiamo lunedì prossimo, qui sempre su Revenge Song, e poi anche dal vivo la domenica al balconcino. Ciao Giulia!
2: Ciao a tutti, ciao!
0: Ciao Giulia!

Rimla, arra, rimla, arra, rimla, po' piazza, po' piazza.

0: Trump, questo Trump, sono scaduti questi 60 giorni a quanto pare, in cui superati i quali avrebbe dovuto chiedere al Congresso degli Stati Uniti una sorta di permesso per continuare la guerra.
1: Addirittura.
0: E quindi questa guerra con l'Iran ufficialmente finisce, ma intanto prime pagine di tutti i giornali sono questo enorme schieramento di forza, addirittura 15.000 soldati in assetto per liberare lo stretto di Hormuz. E l'Iran risponde: li attaccheremo se entreranno nello stretto. Sta di fatto che con questo stretto chiuso gli USA rimangono i primi esportatori di petrolio al mondo, quindi in realtà non è che proprio gli debba, insomma,
1: è tutto
0: gli va
1: un business,
0: in sfavore,
1: è un
0: assolutamente
1: business.
0: E si parla anche di ritirare dei soldati americani dalle basi tedesche 5.000
1: dalla Germania.
0: E quindi insomma
1: è annunciato anche quelli italiani, dice,
0: diciamo,
1: tutti.
0: Che possiamo sperare in una cosa del genere.
1: No, guarda che già la mafia con i suoi esponenti politici si è proposta: se vanno via americani, per la sicurezza, se volete, ci siamo noi.
0: Sono oltre 120 le basi, comunque le postazioni statunitensi in Italia, e sui 15.000 tra il personale amministrativo e soldati che sono presenti nel nostro territorio, sparsi in diverse basi, la più importante è quella di Vicenza, ma anche quella di Aviano in provincia di Pordenone. E questi, insomma, sono la geopolitica ci interessa. Intanto, come ci ha ricordato Giulia, alcuni attivisti della Freedom Flotilla tornano in Italia. È successo ad Antonio Lapicirella, che aveva già denunciato lo Stato di Israele presso la Procura di Roma per sevizie e torture durante una delle sue altre due detenzioni.
1: Sì.
0: Esatto, ed era uno di quelli che rischiava di più, proprio perché era stato già, diciamo, schedato come persona non gradita in Israele.
1: Il suo sacrificio è ancora maggior valore. E ci fa vergognare un po' meno tutti noi italiani.

Furia, Gilie, Furia, abbiamo quasi completato il giro jugoslavo, non siamo ancora stati in Slovenia e Macedonia, recuperiamo, ma adesso torniamo nella realtà, torniamo qui nella nostra città, direttamente dai bunker di Radio Bandito. Nella nostra città ancora accadono cose, nella nostra città c'è ancora un piccolo presidio umanistico, ovvero Teatro Urbano con Gettino dal Balconcino. Sentiamo un po' di cultura della nostra città di Torino.

0: E mattino regia, e che mattino 4 maggio 2026, ti svegli ed è lunedì a te.
1: Eh sì, reduci dal concertino dal balconcino di ieri, ma anche da quello di venerdì, il concertone dal balconcino del primo maggio, l'unico vero concertone che si debba rispettare, e dove si è fatta una bella bella ciao, dobbiamo dire, che io,
0: come l'ultimo pezzo, poi nessuno se lo aspettava,
1: nessuno
0: più
1: se la sentiva.
0: Sì, ma perché
1: più
0: con
1: di...
0: la politica rovinare la festa, hanno pensato alcuni, no?
1: Beh, però suonata dagli Egin è stato veramente bello, coinvolgente, abbiamo molto cantato bello. Tutti, c'è gente che era uscita perché doveva tornare, poi è arrivata a metà strada, ha sentito che si faceva bella ciao, sì, ed è tornata indietro,
0: e non hanno cambiato neanche una virgola. Io poi gli ho detto: ma scusa, un po' di modernizzazione lo fanno? No, questa è una canzone sacra.
1: Domenica prossima siamo già al 10 maggio in una città che non sembra ancora accogliere la primavera, ma al balconcino sì, è primavera. Avremo degli ospiti molto particolari, si può dire veramente olistici, un trio capitanato da Salvatore Dante al didgeridoo, in una collaborazione live che fonde strumenti etnici e sonorità elettroniche. Si chiamano gli Asymmetric, Salvatore Dante al didgeridoo, Stefano Giorgi alla chimera, Andrea Reali elettronica. La loro musica si basa sulla fusione tra il suono ancestrale del didgeridoo e la sperimentazione elettronica. Maxim, sai cos'è la chimera?
0: Sì, quella cosa che vedi ma non c'è.
1: È uno strumento musicale, anzi una scultura sonora ideata dall'artista Stefano Giorgi. È l'evoluzione dello Yay Bahar, uno strumento inventato dal musicista turco Görkem Sen, ed unisce elementi del violoncello, delle percussioni e sistemi di riverbero a molla. Utilizza lunghissime molle sospese tra le corde e un tamburo risonatore. Produce acusticamente sonorità tipiche di un sintetizzatore, sfruttando armonici e sovrapposizioni di frequenze. E sarà di, insomma, un'impresa anche tentare di microfonare questo strumento, che dobbiamo dire è la prima volta che accogliamo al balconcino. Abbiamo accolto strumenti tra i più diversi,
0: incredibili,
1: ma questo ci mancava. Non mancherà la poesia di Carlo Molinaro, il saggismo fantasy di Luca Sperrello e le istanze politico-sociali delle mamme in piazza per la libertà di dissenso. Non mancherà il casino, ovviamente, quello garantito da noi artisti di casa, MCCS
0: Punk Lirico. Andiamo a Belgrado. Abbiamo iniziato da Belgrado, andiamo a Belgrado.

0: Beh, adesso siamo stati anche in Slovenia con il nostro Zoran Predin, periferia di Lubiana, e andiamo, qualcuno direbbe periferia di Torino, ma non è periferia, è un centro cazzutissimo a Volpiano, è la palestra Black Fox del nostro campione, il nostro super campione Luca Bazzucca Pasqua, che si sta preparando, regia, vediamo se è preparata, si sta preparando per 100 km di gara di...
1: Per il passatore.
0: Passatore, vediamo se ce l'abbiamo in linea. Ciao Luca, ci senti?
2: Ciao raga, com'è?
0: Ciao Luca, tutto bene, pimpanti stamattina, informissima.
2: Abbiamo finito adesso l'ultima seduta di allenamento con Fabiola. Ve la faccio salutare.
0: Dai.
3: Ciao
0: Fabi,
1: ciao.
0: Beh, cosa si dice in questi casi? Non si dice né bocca al lupo né buona fortuna.
3: Bocca al lupo sì.
0: Beh, tutto bene?
3: Sì, tutto bene, domani parto. Questo di qualche giorno mi ambiento.
0: Eh sì, perché quanta distanza c'è lì? C'è fuso orario pazzesco.
3: Cioè, no, c'è più due.
0: Ah, ok.
3: Però farà caldo, mi sa.
0: Ok, ma senti, cosa sai dell'avversaria, così i nostri ascoltatori prendono visione un po', cominciano a immaginare. Cosa sai della tua...
3: Combatto contro una ragazza russa.

0: Mancina, che
1: Mamma.
0: arriva dalla kickboxing, quindi userà molto
1: Quindi
0: pugni e calci
1: te le
0: per
1: cerchi,
0: capirci
1: però.
0: magari un po' poco di questo ambiente, più pugni e calci che magari la lotta terra.
1: Che da quello che abbiamo visto, diciamo dall'alto della mia laicità, mi sembra che tu un po' lo preferisci.
0: Ma io in verità nasco come lottatrice, però poi se devo scambiare in piedi, sto in piedi a scambiare.
1: Sì. Scuola russa, quindi Mancina, ci sono diverse gustosità da seguire.
0: Direi di sì.
1: Va benissimo, bene. Allora niente, se è stato l'ultimo allenamento, se è tutto positivo, noi aspettiamo il match e come sempre ci sentiamo o via Instagram o direttamente o tramite Luca in trasmissione.
0: Sì, se volete scrivetemi, mi mando qualche foto da là. Volentieri.
2: Assolutamente, assolutamente. Ricordiamo per tutti, questo incontro si svolgerà ad Abu Dhabi il 7 maggio e quindi tra qualche giorno e noi
0: 8
2: seguiremo la
0: maggio.
2: nostra Fabiola Pidroni in trasferta.
1: Sei mai stata ad Abu Dhabi, Fabi?
0: Sono stata, ma in vacanza.
1: Ok, va bene, grazie, grazie, un abbraccio.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao,
2: Ciao.
1: ciao. Luca.
3: Sì.
1: Senti, 8
3: L'8 maggio, è l'8 maggio.
1: 8 maggio, 8
2: 8
1: maggio.
3: era inizialmente, poi è stata
1: No, ma
3: cambiata.
1: che bella sorpresa ci hai fatto. Volevamo parlare di te, dei tuoi chilometri, di noi boomer. Invece abbiamo in diretta una vera combattente. Va bene, va bene. Allora, saltiamo la tua parte. Non hai fatto altri chilometri oltre quei 60.
3: Solo 40.
1: Solo 40, questo è un po' per scaldare i muscoli. Vabbè, due parole sugli avvenimenti della grande box. Abbiamo visto il match Benavidez e Ramirez Zurdo. È finito così come pensavamo. E adesso aspetteremo questo grande match con Bivol. Ma tu come l'hai visto il match? L'hai visto?
3: Sì, l'ho visto. È una macchina da guerra.
1: Un'osservazione
3: Benavidez.
1: tecnica, un'osservazione tecnica tua.
3: Gli ha distrutto il volto, praticamente
2: Sì.
3: gli ha rotto la cava orbitale.
2: Sì,
3: Quindi
2: poverino, poverino.
3: è una vera e propria macchina da guerra, sto Benavidez.
1: Eppure quando lo guardi, non sembra un bestione, anche le mani, si vede che non gonfia questi muscoli, lavora sulla tecnica e sulla potenza.
3: Esatto, lui è proprio cattivo. Sembra addirittura goffo quando lo guardi boxare, ma poi
1: E poi c'ha
3: proprio male.
1: questi pugni, diciamo, abbastanza piccoli, no? Che si infilano tu metti la guardia, ma lui si infila e riesce a portare quell'uppercut da sotto sempre.
3: No, sono lame, sì. Sono lame taglienti. Veramente un bel pugio. Speriamo adesso che appunto che incontri questi grandi nomi che hai fatto tu, Canelo, Bivol, Peterbiv, qualche nome eclatante, via.
1: Sì, per il nostro
3: Ormai
1: godimento.
3: lui sta tranquillamente in mezzo a quei nomi lì.
1: Per il nostro godimento. Io ho visto un altro match perché seguo anche i miei jugoslavi e c'è questo ragazzo che non è ormai quasi trentenne che si chiama Milas che ha 19-1 16 knockout, sempre pesi massimi. Ha perso un match, uno di quelli che dici l'hanno derubato all'inizio da sconosciuto. È veramente potente, è un po' Usyk, però più alto di Usyk, un'ottima tecnica e grande speranza jugoslava. Tu non hai mai sentito parlare di questo Milas, Petar Milas?
3: No, non l'ho mai sentito
1: Sì,
3: fino ad oggi,
1: sì.
3: no.
1: Registrato in Germania, boxa in Germania, adesso ha vinto IBF internazionale o qualche cosa così, comunque un primo traguardo buono. Bene, hai visto qualcos'altro?
3: No, grandi match erano questi qua. È rientrato anche Manguia, ha vinto. E
1: Che è quello
3: poi basta.
1: che categoria è lui?
3: Ah, poi basta. Comunque ha vinto il titolo WBO Mangui, eh? Che
1: Ma
3: adesso è
1: che
3: sotto la
1: categoria?
3: guida dell'angolo di Canelo.
1: Quindi cosa è?
3: Quindi
1: Medi? Super Medi?
3: sì, super medi ora.
1: Vabbè, si stanno affacciando un sacco di nuova gente, anche questo Moses Itauma. Che Usyk ha detto è così bravo che non voglio dargli occasione di battersi con me finché ancora questo poco tempo che sarò in attività perché non lo voglio ostacolare nella carriera. Questo ha detto Usyk, non so cosa vuol
3: Non lo
1: dire,
3: so,
1: però.
3: magari è anche vero, nel senso lui comunque non ha più nulla da dimostrare, Usi.
1: Sì, e comunque.
3: Ovviamente ha da perdere, quello sì.
1: A questo Moses Itauma tutti parlano molto bene, tutti li vogliono bene, e per ora è un bravo ragazzo, si fa piacere a tutti, niente, niente, magari porta anche qualche valore di quelli come dire, della radice di questo sport nobile, no?
3: Sì, sicuramente lo sta già portando perché i numeri che fa sono belli importanti. Adesso vediamo se affronterà qualche nome un po' più prestigioso, un po' più di rilievo.
1: Sì, e
3: Se lo merita.
1: qui sarà la prova. Bene, e poi è tornato, io lo seguo un po' su queste pagine social americane, pare che Deontay Wilder si sta veramente, veramente allenando, impegnando, dice che vuole fare un altro giro prima di lasciare, un altro paio d'anni e un assalto al titolo. Gli ultimi match non confermano questo, non ce lo vedo neanch'io, però. È sempre Wilder e non so, 47 knockout in 53 match e aspetteremo anche lui. Va bene, allora niente, un abbraccione a tutti quelli che faticano da te, un grande abbraccio a Fabiola, buon viaggio e a tutti quelli che faticano nella tua palestra e a Giusy.
3: Ringrazio, grazie mille.
2: Ciao
1: Ti
2: Luca.
1: sento
3: Un abbraccio anche a voi.
1: Un po' stanco anche a te, vuol dire che questo allenamento di stamattina è stato provante.
3: Sì. Dai, l'ultimo allenamento, poi adesso deve pensare solo più al match.
1: Ok.
2: Un abbraccio, Luca, lunedì
3: Un abbraccione,
2: prossimo.
3: ragazzi.
2: Ciao,
1: Ciao,
2: ciao, ciao,
1: ciao
2: ciao, ciao.
1: Luca.
3: Ciao.

nostri WhatsApp sono infuocati alle 11:13. Ma che cazzo di musica è questa? Ma che cazzo di musica è questa? Culture Shock, periferia di Sarajevo. Ai slavi piace cantare in inglese, così ci si capiamo.

0: e da Marcia Sudrina, canzone, brano storico serbo vietato dal 1991 in Croazia. Facciamo una lunga, lunghissima marcia fino in Puglia, regia, no?
1: Eh sì, perché siamo in collegamento col curatore del Museo di Strumenti Musicali Antichi di Lecce, Francesco Spada, che è con noi in linea. Ciao Francesco!
2: Ciao a tutti!
0: Ciao Francesco!
1: Con Francesco ogni lunedì esploriamo uno dei suoi 1500 strumenti musicali, alcuni antichissimi, altri preziosi, introvabili, taluni bizzarri. E come questo che andremo ad ascoltare, ma prima ce lo descriverà in ogni minimo dettaglio Francesco, che è una chitarra hawaiana.
2: Questa è una chitarra hawaiana perché è stata utilizzata tantissimo nell'isola di Hawaii e probabilmente alla fine dell'Ottocento l'uso di suonare una chitarra non premendo sui tasti ma utilizzando una berretta metallica che scivolava sulle corde è data proprio lì. Però a dispetto del nome, la struttura di questa chitarra nasce in Europa o quantomeno nasce da europei che si sono poi trasferiti negli Stati Uniti. Il primo Knutsen, che era un norvegese, nel 1909 crea la struttura di una chitarra che sul manico non aveva i tasti, quindi un manico assolutamente liscio come quello di un violino, e poteva essere suonato, l'altezza della corda veniva interrotta con una barretta di metallo. Herman Weisenborg, invece, un tedesco, anche lui migrato negli Stati Uniti, dette proprio una forma, la forma specifica alla chitarra hawaiana di tipo ancora acustico, credo intorno al 1914-1915. E poi un italiano nel 1920, Noceti, inventa il sistema Noceti che dà forma alla chitarra hawaiana acustica come noi la conosciamo oggi. Noceti inventò una chitarra con un'enorme cassa molto grande e un enorme manico vuoto all'interno, quindi invece di pensare un manico pieno come quello di una normale chitarra, pensiamo a un manico molto più grande, più profondo e assolutamente vuoto. Ovviamente la tastiera non aveva i tasti, aveva dei segni per guardare e capire l'altezza della nota, e in più Noceti inventò il basso volante, che era non nient'altro che un bordone, cioè una corda che non viene tastata ma che fa scendere ulteriormente i gravi in basso. Questa era la chitarra di Gian Battista Noceti, che è quello che ha anche inventato l'arpa chitarra in Italia. L'accordatura di questa chitarra è un po' strana, perché naturalmente avendo una barretta dritta, se noi l'accordiamo con una normale chitarra è impossibile fare gli accordi, quindi sono degli accordi aperti, un'accordatura aperta, in modo da poter ottenere un accordo semplicemente con questa barretta di metallo, che però prevede anche un uso particolare dei suoni, perché il suono viene scivolato un po' come la culisse di un trombone a culisse, quindi per passare da una nota all'altra si scivola sulle le corde, dando questo aspetto glissato al suono che ne viene fuori. Queste chitarre poi diventano chitarre elettriche e di fatto, almeno in Italia, i maggiori esponenti che suonavano questa chitarra erano Santo e Johnny, che negli anni 60 e primissimi anni 70 fecero conoscere questo strumento in Italia, anche se loro utilizzavano uno strumento elettrico, quindi avevano un pezzo di legno assolutamente pieno con delle corde molto sollevate dalla tastiera e premevano attraverso questa barretta metallica le corde per modificare l'altezza dei suoni.
1: Tutto chiaro, cioè, ricorda un po' le cigar box, dato il modo di suonare. E Francesco, non ho capito bene questa corda che ha inventato questo liutaio italiano, questa corda bassa.
2: È una corda che si ancora sulla paletta della chitarra lateralmente, quindi non passa sul manico della chitarra, è volante e quindi può essere accordata e dare quella sola nota, quindi è un bordone, quindi emette una sola nota e può essere accordata volta per volta in funzione della tonalità del brano che si sta eseguendo, perché appunto è come la corda di un'arpa. Ecco, per intenderci, ancorata sopra la paletta lateralmente alla paletta della chitarra e poi sulla normale tastiera della chitarra, sul reggicorde e sul porticello posto sulla tavola della chitarra normale.
1: Perfetto. E quindi adesso ce l'andiamo ad ascoltare questa chitarra hawaiana suonata da lei medesimo.

0: Che bel suono, molto particolare, molto grosso questo corpo della chitarra. Francesco, si suona da seduti e si suona in modo totalmente diverso, cioè sono appoggiata sulle ginocchia questa chitarra, in modo
1: Certo.
0: orizzontale.
2: Slide.
1: Sì, infatti le chitarre hawaiane devono essere suonate da seduti perché ovviamente il manico si impugna in una maniera diversa, non si impugna realmente il manico, si impugna la barretta metallica che la si fa scorrere. Questi erano i vecchi modelli, quelli che abbiamo sentito è uno strumento del 1920. Attualmente sono tutte chitarre elettriche che sono poggiate su dei cavalletti, pensate con una normale tastiera e il musicista con la mano destra pizzica le corde e con la mano sinistra fa scorrere questa slide, questa barretta, una steel bar, ecco in inglese. Infatti il nome inglese della chitarra hawaiana è l'upsteel, e fa scorrere questa barretta sulle corde, creando appunto questo effetto di glissato.
0: Bellissimo. E per chi volesse andare di persona a conoscere questi strumenti musicali che sono appunto nel museo di Lecce in via Sindaco Lupinacci 11, lo può fare su prenotazione ogni fine settimana anche attraverso tutti i vari social su tutte le varie piattaforme su cui c'è la collezione Spada. Con Francesco ci sentiamo invece lunedì prossimo con un nuovo strumento. Ciao Francesco.
1: Ciao a tutti, un
2: Ciao
1: abbraccio.
0: Ciao.
2: Francesco!

Jimmy Stanic, lui non è periferia, lui è centro di Zagabria, il nostro Jimmy Stanic. Tutto passa tranne la nostra tranne il nostro amore che non vuole finire. Tra poco un ouverture bellissimo per la nostra rubrica più poetica, la nostra rubrica, diciamo così, che con quale aprivamo Revenge Song, e probabilmente torneremo ad aprire, ma oggi sarà ultima perché è un giorno speciale. C'è chi si affida agli scienziati, c'è chi si affida ai politici, agli esoterici, qui siamo a Torino esoterica, c'è chi si affida di recente anche all'intelligenza artificiale, noi ci affidiamo a un poeta, il poeta, al senatore dei poeti, Carlo Molinaro, tra pochi secondi.

0: Che bella canzone come overture per il nostro Carlo Molinaro.
1: Overture.
0: Ciao Carlo!
2: Ciao.
1: Ciao Carlo.
0: Eh sì, è una giornata particolare oggi, come sai, è l'anniversario della morte di Tito. Noi ci siamo svegliati un po' in lutto questa mattina, però durante il corso di questa Revenge Song ci siamo un po' tirati su. Carlo, con te oggi non parliamo per una volta di
1: Per una
0: geopolitica,
1: volta.
0: nonostante stiamo assistendo a tutto quello che riguarda, per esempio, l'equipaggio della flottiglia, alcuni fatti ritornare nei propri paesi di origini. Questi poveri due, invece trattenuti in una prigione israeliana, hanno avuto questo primo momento pubblico davanti ai giudici e sono praticamente tumefatti,
1: Ammaccati.
0: ammaccati. C'è una lettera che Thiago Avila, nazionalità brasiliana, ha chiesto al proprio avvocato di diffondere, rivolte alla figlia Teresa, veramente strappalacrime. L'ha pubblicata la portavoce della Freedom Flotilla, Maria Elena D'Elia. E invece noi parliamo di un'altra cosa, di un altro argomento, che comunque è un argomento politico. Lei tante volte si interessa rispetto alle sex workers, e per esempio contestando, c'è una
1: È
0: campagna.
1: una nuova categoria.
0: No, esiste i sex workers. Tu sei jugoslavo, forse non
1: Sex
0: sei
1: workers.
0: aggiornato, però.
1: Ah, il mestiere era più antico del
0: Esatto,
1: mondo.
0: esatto. E praticamente c'è stata una campagna contro questa cosiddetta tassa etica, che penalizza dal punto di vista fiscale chi fa contenuti per adulti, come insomma l'opera che stanno dando a Reggio questa settimana i puritani. E Carlo, cosa ci vuoi dire di questa cosa qui, del reato di sfruttamento della prostituzione e di tutti quegli altri bellissimi spunti di cui hai parlato sui tuoi social?
2: Sì, beh, è un argomento molto vasto con varie componenti. Penso che comunque sì, sia importante anche dal punto di vista politico, perché credo che non ci sia una liberazione generale senza una liberazione sessuale e che questa liberazione debba andare a comprendere anche questo lavoro sessuale nelle sue varie forme, perché altrimenti rimarrà sempre una specie di condanna, di stigma. Ora, sullo sfruttamento della prostituzione, chiaramente il discorso è molto scivoloso e pericoloso, perché uno dice: cosa fai? Difendi lo sfruttamento? Ovviamente no, non difendo nessuno sfruttamento quando c'è, che sia di una prostituta o che sia di un operaio o che sia di un raccoglitore di pomodori o che sia di un rider che viene pagato 3 euro all'ora e così via. Ne abbiamo di sfruttamento al mondo, ne abbiamo una valanga di sfruttamento, fra cui anche lo sfruttamento di alcune prostitute in situazioni particolari. Il problema è che in questo campo il concetto di sfruttamento viene esteso in un modo tale da evidenziare quello che chiamano lo stigma su questa attività. E ti faccio un esempio un po' provocatorio, ma forse serve un po' a capire, no? Immaginiamola, voi siete una band, tu in particolare sei una cantante lirica, facciamo finta che io sono un agente e ti trovo per il prossimo mese 15 date, o anche per voi come MCCS, trovo per il prossimo mese 15 date di concerti in cui suonare, concerti in cui anche vi pagano, bei posti. Tu dirai: ma noi facciamo da soli.
0: No, no,
2: Però
0: no, assolutamente. Siamo alla ricerca di un
1: faccia
0: manager,
1: Carlo,
0: Carl.
1: faccia, faccia.
0: Assolutamente, altro che fare da
1: Lo
0: soli. Magari
1: faccia.
0: ci fosse gente che ci trova concerti, assolutamente.
2: Ora, ecco, mettiamo che lo trovate. Difficilmente posso essere io che non conosco un cazzo di nessuno, ma per fare l'esempio, voi ho trovato 15 date, in ognuna guadagnerete minimo 200 euro, ma anche di più. Ora, io ho fatto sto lavoro, vi chiedo una provvigione, no? Datemi, non so, il 10% oppure
0: Anche il
2: quello che
0: 15.
2: anche il 15%, e nessuno mi condannerà per sfruttamento della musica. Se adesso scusa, è un po' provocatorio. Se tu fossi una lavoratrice sessuale e io, che magari ho un po' di conoscenze, ti trovassi 15 appuntamenti, 15 appuntamenti per fare sesso, per ognuno dei quali ti danno anche 500 euro,
1: Però
2: dai.
1: quelli si prendono
0: Molto di più che suonare,
1: 80%. Si
0: comunque, questa
1: prendono
0: cosa.
1: l'80%.
2: Beh, sicuramente, purtroppo è così. Beh, non è detto, io adesso l'ho voluto valorizzare in particolare, ma insomma c'è anche chi lo fa per molto meno. Ma comunque il concetto è: In quel caso, anche se io prendessi solo il 10%, ma anche se prendessi solo il 5%, ma anche se prendessi solo l'1%, sarei condannabile per sfruttamento della prostituzione. E non so se questo esempio fa capire un po' la
1: complessità.
2: La no? Il fatto che quando c'è di mezzo il lavoro sessuale, tutto ciò che sta intorno è criminalizzato, anche il semplice favoreggiamento. E io una volta avevo un'amica che lo faceva un po' di anni fa, e una volta l'ho anche ospitata a casa mia, non può una rompiballe in realtà, ma comunque l'ho ospitata a casa mia anche per un periodo, e una volta ha portato uno con cui è stata a letto, tra l'altro sul mio letto, ma io sono un tipo molto tollerante su questo, ma sai, sul mio letto con uno che l'ha pagata, io non ci ho guadagnato niente, anzi la stavo ospitando. Ma se questa cosa fosse stata denunciata, io potevo essere condannato per favoreggiamento della prostituzione, perché avevo offerto casa mia.
1: Ma ha preso percentuale?
0: No, non l'ha presa. Nemmeno l'ha presa.
2: Ma la percentuale, quella che casomai continuamente chiedeva dei soldi a me, l'ho offerto. Era tipo un po' fuori, ma simpatica alla fine, nonostante tutto. Ma era per fare anche qui un esempio. Cioè, beh, molti dicono, beh, ma in Italia la prostituzione non è reato. È vero che in sé non è reato, però se tu trasformi in reato tutto ciò che ci sta intorno, praticamente la metti ugualmente in uno stato di emarginazione. Anche due lavoratrici o anche due lavoratori, perché esistono.
0: Particolare la posizione di questo gruppo che fanno parte, insomma, delle queste piattaforme, insomma, femministe dell'ultima ora di cui mi parlavi ieri.
2: Eh beh sì, ci sono molte tendenze, per fortuna anche il femminismo non è monolitico, altrimenti sarebbe preoccupante, come ci sono dei femminismi estremi. Per esempio stamattina leggevo su un muro: L'uomo morto non stupra.
0: Sì, sì, l'ho letto anch'io, Piazza Castello, certo.
2: È un pochino estremo, perché uno potrebbe rispondere:
1: fa anche ridere.
2: La donna morta non rischia di essere stuprata.
0: E cioè, certo.
2: Sono cazzate. Ma adesso però ho fatto una piccola divagazione. No, io intendevo che mi pare che la maggior parte delle femministe sia favorevole a una legittimazione piena del lavoro sessuale, anche pornografico, insomma, come libera scelta. Io ovviamente sono d'accordo con loro, però ci sono dei gruppi un po' minoritari ma presenti, alcune hanno anche una sigla per identificarsi, le SWERF, Sex Work Excluding Radical Feminist, cioè femministe radicali escludenti il lavoro sessuale,
0: okay,
2: che considerano ogni forma di lavoro sessuale come uno stupro. Cioè loro dicono, va bene, ma se una fa sesso per i soldi, l'uomo che la paga, pagandola, la stupra. Non tengono conto del fatto che comunque esiste anche il contrario e non è un'invenzione. Io conobbi una ragazza milanese che si pagava gli uomini, per esempio, anche giovane e bella, glielo chiesi, ma perché lo fai? Dice, perché non voglio avere un uomo. Era una giovane imprenditrice, ma non ricca, rampante, insomma, sui 30 anni. Io preferisco gli uomini pagarmeli, quindi sia pure poco, esiste anche il contrario. Ma il problema è che queste qui negano all'altra la libertà di scelta, e è per quello che quelle altre hanno messo su Instagram la battuta «Sorella, io ti credo, vale se ti dico che sono stata violentata, ma vale anche se ti dico che non sono stata violentata». E rispettare le scelte degli altri è fondamentale, per cui chi non le rispetta, come queste femministe, con tutte le loro ragioni e purtroppo anche, purtroppo secondo me, dipende dalle idee, anche con idee che a volte si estendono un po'. La Svezia è un po' a rischio su questo, perché in Svezia c'è una legislazione attuale che tra l'altro la avvicina un po' all'Iran, quando Maxime fa le sue battute all'inizio, espulsi non dall'Iran, non dall'Afghanistan, ma dalla Svezia. C'è il rischio che la Svezia faccia dei passi indietro secondo me, perché tendono a decidere questo, cioè che il lavoro sessuale è una forma di stupro. Infatti cercano di eliminarlo punendo comunque il cliente o l'usufruente. Non so se succede anche se l'usufruente fosse una donna e il prestante un uomo. Comunque hanno questo concetto qui. La Svezia a volte è un posto un po' strano.
0: Sì, sì, sì, sì, assolutamente.
2: E quindi secondo me è una lesione della libertà personale. Io ho conosciuto nella vita... Ho conosciuto un paio di sfruttate anche gravemente, una in particolare negli anni 90, Ma ho conosciuto donne e ragazze che lo fanno, e magari che lo fanno part-time. Adesso butto lì una curiosità, ma per carità, ne conosco due o tre anche nei movimenti, anzi tre, nei movimenti che sono assolutamente insospettabili, eppure ogni tanto si mantengono facendo occasionalmente questo. È molto più diffuso di quanto si crede in realtà, e escluderei che possano considerarsi delle sfruttate. Fanno una scelta, dicono io magari mi faccio una decina di incontri al mese e così campo meglio, insomma. Cioè, poi uno può dire quello che vuole, ma comunque sono libertà personali come altre cose.
0: Assolutamente, Carlo. Infatti, beh, bellissima questa divagazione su un tema che non abbiamo mai
1: Sì.
0: esplorato. Ci andiamo ad ascoltare una revenge song jugoslava e oggi, con un po' di ritardo, la poesia del risveglio, perché c'è gente che si sveglia anche a mezzogiorno. Revenge song jugoslava.
1: Abbiamo spezzato tante lance in queste nostre puntate, regia. Oggi spezziamo una lancia per i papponi onesti.

0: e da un party break all'altro. Poesia del risveglio, Carlo Molinaro.
1: Benissimo, dato che stamattina sono stato dal dentista, leggo una poesia che si intitola La bravura del dentista, tratta dal solito libro Un garbo libero nelle migliori librerie della Repubblica. Ammiro la bravura del dentista, una delle sue bravure, di cui non si parla mai. La prontezza, mentre è intento al lavoro di cura, preciso e attento, concentrato sul dente, di ritrarre velocissimo la mano a un minimo segno di spasmo della gola, a un possibile colpo di tosse, perché il trapano riparatore non si trasformi in pugnale rotante, non porti sanguinanti ferite. Somigliante abilità ci giova in altri campi. Ma immaginate voi, io sono stanco di analogie, di simboli, di argute metafore. Mi bollo due uova da aggiungere a tre foglie di insalata nel silenzio invernale della casa.
2: Grazie Carlo, e salutiamo anche il dottor Caviglia qui dalle frequenze di Radio Bandito. A lunedì prossimo, ciao Carlo.
0: Ciao Carlo, ciao. Bene, finiamo la nostra scaletta. Ormai siete svegli, ormai potete continuare da soli. Finiamo la scaletta in Macedonia a Skopje, Vlatko Stefanovski.

ricordiamo un appuntamento targato Radio Bandito venerdì 8 maggio con un concerto fighissimo. L'abbiamo anche ospitati dal balcone, capitanato da Luca Barbiero, i Fantastici 4. E si terrà l'8 maggio non solo concerto, anzi concerti, perché c'è anche un opening, ma ci sarà anche e soprattutto una cena barbecue. Sappiamo che Luca Barbiero non è solo un musicista, ma è anche e soprattutto chef specializzato in barbecue, in via Vondo 20, Torino, venerdì 8 maggio.

0: Bene, bene, bene, regia, ci congediamo dunque dai nostri ascoltatori. Alcuni torneranno a letto e fanno bene, alcuni invece cominceranno a lottare un'altra settimana e fanno benissimo. Devi dire qualcosa? Mando la sigla, eh?
1: Sì, puoi mandare la sigla. Ci vediamo lunedì prossimo qui in studio, Maxine Christian e Daria Spada, lunedì da capo, una revenge song.
0: Un abbraccio a tutti, agli italiani e ai nostri jugoslavi. Sigla!

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: Il giovedì alle 18 va in onda L'Ora Illegale. Ospiti, interviste, curiosità musicali e tanta gente cacria. Vi aspettiamo. E come sempre, arvezze e in gamba.
1: Balla Camingo. Orele.
2: Ay, ay, ay, mami.
1: It's Death Row Music, man. We got a little something for everybody, every part.

Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: Campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.
1: King Salami and the Cumberland Three, that was in Torino, live on Radio Bandito.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

intitoleremo le nostre radiografie. Per non fraintenderci ci disegneremo addosso dei giubbotti antiproiettile. Costruiremo dei monumenti assurdi per i nostri amici.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

0: Panic Taz, tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 15.30. La zona temporaneamente autonoma di controinformazione musicale underground punk e di tutto quello che ci gira intorno. News, approfondimenti e un sacco di minchiate. Con Peo, dagli studi di Radio Base 2.0 nelle semilibere frequenze digitali di Radio Bandito.
1: A me mi pare una strunzata! Complimenti! Arriva!

processo di imitazione, apprendimento laterale verso l'autodistruzione. Sei caduto ali spezzate dal settimo cielo, plotone d'esecuzione, fate fuoco sul guerriero,

0: Buongiorno, signor maresciallo.
1: Buongiorno, Sorbona. Ma come si fa a costruire una città sotto un cielo con macchiste?
0: Ma è tanto differente il cielo della sua Napoli, signor maresciallo.
1: La stessa differenza che passa tra una tazza di caffè e una tazza di processo.
0: Se lo dice lei.
1: Buon riposo, Sorbona.
0: Grazie, maresciallo. Comunque ci abbiamo fatto l'Italia sotto sto cesso, eh?
1: Bella diavola. Abbiamo si voglio che tanto.

0: Amici, sono io, Salvo Di Paola, e voi non mi conoscete, ma io non conosco neanche questa radio, quindi non... Ma perché sono qui? Ma mi potete stoppare? Cioè, scusa, quanto mi pagavano per sta cosa? No, no, no, come gratis? Aspetta, che senso? Però ascoltatela.
1: Che cosa?
0: Scusami, mi ghiaccio il vuoto, zio.
1: Radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

0: Robin.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti e a tutte ed eccoci di nuovo pronti per una puntata del Chiusino. Ed eccoci, buongiorno. Allora, oggi siamo alla nona puntata e quindi insomma comincia a essere una cifra interessante. Io sono la Belle, vi accompagno per questa oretta. Oggi parliamo di abitudini alimentari. Devo dire che non mi faccio mai mancare niente e quindi anche oggi cercherò di impantanarmi in riflessioni non usuali, spero, e magari non approvate dai più. Questo è un argomento che mi piace, mi tocca da vicino e tutto è nato da una cena l'altra sera in un locale dove mi sono resa conto nuovamente che non siamo preparati e preparate a accogliere le richieste. Spesso c'è un giudizio molto forte di chi si mette in una posizione diversa rispetto al cibo. Ci sono sempre di più scelte dovute, obbligate per la propria salute, ma ci sono sempre più persone che decidono di avere delle ristrettezze, quindi di privarsi di gioie di vivere meravigliose, ma perché non stanno bene. E dunque mi sembra che però su questo argomento, come al solito, insomma, si pecca un po' di qualunquismo, di giudizi generici e non approfondire, no? la questione. E dunque mi sono detta proprio in quel momento, eccolo qua l'argomento della prossima puntata. Abbiamo impiegato anni ad accettare che ci fosse qualcuno che non mangiasse la carne. Direi che adesso le esigenze sono diventate sempre di più e accettarle è comunque difficile per la maggior parte della società. E va bene, allora indagheremo un pochino questo argomento. Iniziamo però subito con un pezzo. E nelle scorse settimane si è concluso il festeggiamento per i Subsonica, per i 30 anni dei Subsonica. Torino è stata festeggiata e ha festeggiato in tanti modi questi loro artisti. C'è stato veramente un movimento e una gratitudine per questo gruppo, che comunque sono 30 anni che sta sulla cresta e ha saputo rimanere e rinnovarsi. E dunque io sono andata a ripescare un pezzo che poteva essere a te, e poi nelle prossime puntate ci ascolteremo invece qualche nuovo brano. Questo si intitola Aurora Sogna, è già un po' vecchiotto, però insomma vale la pena ascoltarlo.

0: sintetica.
1: Ed eccoli qua i nostri Subsonica, insomma ne siamo molto orgogliosi. E tra l'altro alla festa di Radio Bandito c'erano alcuni degli artisti, all'ultima, quella dei Murazzi, c'erano alcuni artisti che si aggiravano in mezzo a questi mattacchioni dei banditi. E possiamo continuare con le nostre riflessioni di oggi. Allora, insomma, sono diversi anni che quando vai a mangiare fuori, ma anche se hai bisogno di un panino, di una cosa al volo, cominci a trovare etichette, informazioni per i disagiati come me, io lo dico subito, faccio parte di quelli. E quindi può essere che qualcuno segnali la presenza di alternative vegetariane, la presenza di alternative vegane, la presenza di alternative senza lattosio e la presenza di alternative senza glutine. Queste mi permetto di dire che sono sempre molto rare, ma va bene. Queste non sono le uniche esigenze che ci tocca di affrontare, ma prendo un po' in giro adesso, so che in ascolto ci saranno dei professionisti dell'alimentazione che esulano da quello che sto per dire, ma mi sembra che il mood diffuso sia invece quello di guardarti quando tu chiedi ma c'è mica qualcosa per me ed elenchi le tue esigenze, di solito ti guardano come dire ma perché sei venuto qui a rompere i coglioni? Questa è un po' proprio quello che gli leggo negli occhi. Qualcuno ti guarda e come dire no, cioè proprio di questa cosa non si parla, no, non ce n'è, e insomma sono anche imbarazzato che tu me l'abbia chiesto. Allora insomma una persona come me rimane sempre un po' amareggiata e incazzata, perché dico ma se fai questo mestiere dovresti sapere che ormai siamo sempre di più e non siamo qui per rompere le palle, spesso abbiamo fame, abbiamo desiderio di mangiare e anche di essere coccolati, quindi di vedere che quello che mangiano gli altri lo posso mangiare pure io. Ad esempio questa è una battaglia che si fa nelle scuole, quella di fornire le alternative uguali a chi non può mangiare una serie di cose, quindi il più possibile simile, e non giocartela con una pasta in bianco, perché è triste, no? Cosa ne pensate? È triste stare lì e guardare gli altri che si abbuffano di che ne so, lasagna, pizza, che forse vorremmo mangiare tutti. E dunque è a qui che penso, non siamo pronti. Mi ha stupito invece molto la posizione della città di Napoli, dove sono stata un po' di tempo fa, e pensando di morire di fame invece mi sono trovata di fronte ad una civiltà, ad un'inclusione, ad una attenzione veramente che mi ha lasciato a bocca aperta. Ce n'era per tutti e non era un problema, e non era surgelato, la cosa tirata fuori all'ultimo, era proprio qui accontentiamo tutti. E veramente se ci sono dei napoletani in ascolto, la gratitudine di chi come me non può mangiare tutto si è proprio lì elevata. Ma allora, se le esigenze non sono perché siamo dei rompipalle, che cosa può spingere qualcuno a fare delle scelte oltre ad avere un certificatino medico? Ma ovviamente non è bello chiedere qual è la tua diagnosi quando stai per mangiare una pizza o sei al ristorante. Bisognerebbe intanto essere un pochino più accorti, un po' più gentili, dare per scontato che invece quell'altra persona c'ha già i cazzi suoi se deve fare delle scelte. E insomma mi piacerebbe molto che anche la città di Torino diventasse un po' più moderna in questo senso, ma lo dico proprio come speranza di apertura mentale, perché credo che quello che ci fermi in questa situazione come in tante altre sia proprio la chiusura e la non accettazione della diversità. La diversità comincia a essere un tema di cui parlare sempre, no? L'accettazione del diverso non è affatto un argomento scontato, e ho deciso di incominciare da qua. Adesso vi faccio sentire un brano di una tizia che è giovane, si chiama Ayana Lee, è una cantautrice britannica. Ho sentito per caso un suo pezzo qualche giorno fa e adesso ve lo propongo. Eccovelo. Si intitola Housebroken. Housebroken.

Ed eccola qua, mi andava di farvela ascoltare, una voce fresca, molto ben gestita, magari non è il solito, la solita musica che ascoltiamo nel chiusino, però chi se ne, sapete che le regole mi piacciono sì e no, forse mi piacciono per poi trasgredirle. Ok, e allora, per non parlare del mio personale sentimento rispetto a quello che c'è in giro sulle esigenze alimentari e non parlare solo del mio scontento, ma so che è uno scontento condiviso, sono andata a vedere che cosa è cambiato nell'ultimo decennio rispetto a questo argomento. E dunque sono partita dalla piramide alimentare. Non so se qualcuno di voi ha avuto modo di... aspetta che metto la musica in sottofondo, se no fa l'effetto cabina telefonica. Eccolo qua. Non so se avete avuto modo di vedere la nuova piramide alimentare, ormai da qualche anno ne è uscita una nuova. La più interessante, a parer mio, è una sorta di doppia piramide che incrocia non solo le esigenze e quello che è ritenuto, insomma, il vademecum della buona alimentazione, che comunque già è diversa da prima, ma è stata introdotta questa altra piramide che è proprio al rovescio, dove si va a sottolineare quanto impattano nell'ambiente la produzione di quel determinato cibo. E quindi, come sapete, ad esempio la produzione di carne impatta moltissimo e quindi va assolutamente ridotta, non solo perché nel tempo abbiamo scoperto che forse era meglio mangiarne un po' meno, soprattutto di un certo tipo, ed era meglio mangiarla che fosse prodotta con i sacri crismi nel rispetto delle bestie e nel rispetto della ambiente. E dunque, allora siamo già, diciamo, nei libri, già davanti a un cambiamento. Ci viene chiesto di reintrodurre un po' di grassi, ad esempio, che per anni sono stati banditi, ma tutto ha a che fare con la qualità. Sotto sotto, ne troverete tantissime su internet, c'è poi una striscia dove ti viene ricordato che l'alimentazione non è poi tutto, quindi tu puoi anche essere ligia tantissimo, precisa nell'applicare queste regolette e queste indicazioni, ma poi se non ti fa una bella passeggiata, se non dormi la notte, se bevi troppo alcol, insomma, se poi hai tutta un'altra serie di abitudini errate, la tua piramide, la tua applicazione della piramide se ne va a quel paese. Quindi, insomma, c'è da mantenere, diciamo, che il punto di vista si è spostato di più sul andare avanti ricercando uno stato di salute. È molto molto interessante, soprattutto perché questa roba viene dagli Stati Uniti, dove sapete che hanno molti problemi legati all'alimentazione, e dunque, insomma, la teoria è stata studiata, la pratica poi la vediamo. Certamente, anche come vi dicevo prima, la stessa piramide tradizionale ha subito dei cambiamenti, quindi meno carne, qualche grasso in più, però buoni, e poi ci viene indicato di cercare di mangiare meno cibi processati. Vabbè, ok, ma io qui ho una domanda. Ma se abbiamo capito che i cibi processati non ci fanno tanto bene, come mai continuiamo ad aprire supermercati? Cioè, qualcosa mi sfugge. Come al solito, le riflessioni in questa trasmissione partono da una parte intima, una parte emotiva, anche se vuoi, un affrontare la vita, e poi si spostano sull'impatto sociale, dove ancora una volta io trovo veramente la società manchevole. Dunque, ma ha dai piani alti, perché sarebbe tutto più semplice se riuscissimo a sostenere le realtà locali, eccetera, eccetera, eccetera. Poi magari di questo ne parliamo ancora dopo. A questo punto siamo pronti. Sì, siamo pronti per il prossimo pezzo. Lui è un artista britannico che amo molto, si chiama Leifur James, e questa è Sons of Gold.

Allora, adesso ho ripreso un attimo la nostra piramide e mi sono resa conto che sì, tra il vademecum annesso all'alimentazione sotto compare anche l'idratazione, raga, mi raccomando, bevete acqua. E soprattutto non portatela in giro con le bottigliette di plastica, che da quando è uscita la moda, direi un po' di anni fa, che dovevamo tutti bere perché sennò diventavamo brutti e non facevamo la plin plin, abbiamo inquinato il mondo, il mare e i sette mari di bottiglie di plastica. Quindi dobbiamo sempre tener conto che poi all'interno di alcune raccomandazioni, che se vuoi sono intelligenti, insomma sì, sono un po' piatte per me, non scendono a fondo, però comunque a certi livelli si devono tenere in considerazione. Poi il marketing ci costruisce sopra un'infinità di situazioni che diventano per noi fonte di schiavitù. Provate a guardarvi intorno e provate a vedere se qualcuno oramai si muove senza la bottiglietta dell'acqua. Poi, dopo, ci siamo resi conto che stavamo inquinando e allora ci siamo inventati il tappino che non si stacca più e che ti fa versare tutta l'acqua. Ma ancora meglio, abbiamo prodotto migliaia e migliaia di bellissime borracce, ce l'ho anche io qui in studio, per carità, che comunque poi voglio vedere quante volte le usiamo e le puliamo. Insomma, sono polemica, sono anche un po' arrabbiata, perché mi sembra che ci sia sempre troppo poca consapevolezza rispetto a tanti argomenti. E vado avanti, perché veramente gioisco nel vedere che ci viene ricordato anche di scegliere alimenti sostenibili, di non sprecare, di dare un senso alla convivialità e di controllare il peso. Ma dai! E anche la biodiversità aspetta. Quindi, come se fosse tutto nelle nostre mani, come al solito noi poveracci, gli ultimi della catena del potere, dobbiamo veramente fare dei salti eccezionali per riuscire a fare tutto questo. Ora però un piccolo rimprovero ce lo dobbiamo fare, dai. Se veramente abbiamo tutti capito che questi supermercati sono una merda, passatemi il termine, che non hanno niente di tutto ciò, non sono lì per nutrirci, sono lì per farci spendere dei soldi in cose inutili, davvero facciamolo un piccolo sforzo di abitudine e andiamo nei mercati locali, andiamo nelle botteghe, se mangiamo carne andiamo a comprarla dal Maslè. Sai il Maslè che competenze che ha nel fare il suo lavoro? Sai il Maslè quanta sbatta ha lui, che veramente non vuole buttare via niente della bestia che uccide? Dalle mie parti, fuori dalla città, se tu parli con i macellai, loro ancora vanno a badare alla bestia che hanno scelto, che qualcuno ha allevato per loro. Quindi voglio dire, c'è tutto un passaggio che ridona dignità non solo alla bestia, che poi servirà per nutrire qualcuno, ma a tutti i passaggi. E guai sprecare. Invece sappiamo bene che i supermercati se ne battono e tutto ciò che viene avanzato prima te lo rifilano in scadenza e poi lo buttano bellamente. Quindi insomma dai, sono abitudini. Qui a Torino è pieno di piccole realtà, di piccoli mercati locali, ci sono ancora delle botteghe, non facciamole chiudere, perché veramente se no abbiamo proprio aperto a questi giganti del consumo la possibilità di continuare a non solo distruggere quello che dovrebbe nascere per aiutarci, ma anche distruggere il territorio. Io odio questi parcheggi nel deserto, in mezzo al niente, li trovo terrificanti. Vorrei non vederli più, vi dico la verità, poi sarò matta, ma io vorrei vedere dei parchi, vorrei vedere dei posti dove magari c'è una bancarella, dove mi vendono ancora il gorgonzola coi vermi, e vaffanculo, scusate. E invece no, abbiamo messo tutto sotto controllo, dentro la plastichina, e via così. E poi però dobbiamo leggerci queste robe qua, dove dobbiamo anche pensare alla sostenibilità noi. Vabbè, ok, evviva, ce la possiamo fare, raga, ma un po' dobbiamo opporci anche in questo caso. Dobbiamo sostenere i piccoli, le persone che se fanno il mazzo e con le quali poi potremmo anche parlare
mi fai qualcosa di senza glutine? Ok, allora dopo questo sbrodolamento vi faccio sentire, scusate, oggi proprio ciò, sai quando ti si spicca la lingua e non riesci a dire a volte le vocali, a volte le consonanti? Oggi c'ho un problema con le vocali. Va bene, allora adesso vi faccio ascoltare Marion Black e questa è appunto Who Knows? Chi lo sa?

Ed eccoci qua, ero presa a ballarla e mi sono fatta un attimo prendere, non ho visto che stava finendo. Allora, preparando questa puntata sono andata un po' a ricercare un altro punto, insomma, no, appunto non voglio prenderla dal punto di vista di cosa dobbiamo mangiare veramente, ma prendo varie sfaccettature, varie implicazioni. Sono andata a vedere, perché non me lo ricordavo più, chi erano i medici che nel passato, non troppo lontano, hanno parlato di scelte rispetto all'alimentazione per mantenere la salute. Molti di questi ne hanno parlato in maniera preventiva, altri invece ne hanno parlato, insomma, abbastanza con coraggio, dicendo addirittura che certe questioni potevano rientrare. Alcuni hanno consigliato e poi anche messo in piedi delle sperimentazioni negli ospedali, no? Per evitare di mangiare quella brodina piatta che ti fa diventare già triste, già sei in ospedale e non sei tanto felice. Invece qualcuno ha detto: ma sarebbe bello poter accompagnare le persone che sono in uno stato di necessità anche attraverso il cibo. Il più famoso, lo ricorderete, è stato Umberto Veronesi, che non è stato radiato, perché invece alcuni, devo dirvi che ieri mentre sono andata a leggerli, alcuni erano veramente un po' too much, passatemi sto termine, veramente un po' al limite. Poi io non sono scienziata, per carità, però nel mio piccolo ho intuito che forse un pochettino avevano perso la biocca, ma va bene. Invece Umberto Veronesi ha proprio utilizzato la sua autorità scientifica per promuovere l'alimentazione come proprio prevenzione oncologica. Lui ha molto drasticamente indicato di diminuire la carne rossa soprattutto, sostenendo che i vegetariani in questo avevano una marcia in più. Va bene, poi è andato più nel dettaglio, ha parlato anche di restrizione calorica e digiuno. Quello che ho trovato ieri, che mi ha molto toccato, era una frase che suonava, adesso non l'avevo scritta, non l'ho scritta, una frase che suonava più o meno così, che, oddio, insomma, se tu vuoi rimanere sano, devi veramente affidarti a quanto amore metti in quello che mangi, quindi non va bene tutto. Adesso non ricordo più la frase corretta, ma era molto chiaro che bisogna occuparsene. Non voglio sembrare antipatica, o forse sì, però ci siamo fatti un po' prendere, un po' tutti e tutte, da tante cose. Abbiamo bisogno di mostrare che siamo capaci di concludere, di realizzare, e spesso poi l'alimentazione passa un po' in secondo piano. Ora, forse dobbiamo anche distaccarci da un'idea, no? Del mangiare, quello con il primo, il secondo, il terzo, eccetera, eccetera, e capire che può non essere così terribile fare delle scelte salutari per chi non è abituato. Io voglio sempre spingere al miglioramento, e voi direte: hai rotto, però insomma sono fatta così. È possibile mangiare bene con poco, senza spendere neanche tanti soldi. Una cosa che possiamo fare è rivalutare, ad esempio, alimenti che non si usano più tanto, perché come sapete ci sono molti alimenti che sono stati troppo sulle tavole. Veramente, ritorno purtroppo alla questione della pubblicità. Pensiamo al tonno, no? Al tonno, quanto ormai è stato inflazionato, ma mi viene in mente anche il salmone e ad esempio anche nella carne, alcune parti e non altre. E invece vieni a capire, se hai voglia di informarti un pochettino e anche di fare degli esperimenti, che ci sono molte possibilità che costano poco, davvero. Chi è capace di questo periodo va a raccogliere i Louvertin, che sono delle erbette che vengono spontanee. Ieri sera una mia cara amica mi ha fatto un'ottima frittata fatta con veramente niente, le erbe di un campo. Certo, era un campo pulito, perché abbiamo un problema, è tutto troppo inquinato. Però non dobbiamo pensare che quello che ci vende qualche grosso supermercato sia più pulito di quello che possiamo trovare.
abbiamo veramente necessità di fare attenzione a molte, molte cose e anche di arrabbiarci quando è il momento. Dunque, la Fondazione Umberto Veronesi continua la sua ricerca, ancora oggi ci viene posta l'attenzione sul consumo degli zuccheri. Gli zuccheri ormai sono veramente una droga, una compensazione molto pesante, e a questo dobbiamo fare attenzione perché manda in crisi tutto il sistema. Bene, direi che su questa parte ne ho già dette tante, mi piacerebbe sapere che cosa ne pensate, e dunque, visto che siamo molto in tempo, vi lascio il numero per i WhatsApp 375 78 55595. E mentre ci sono, vi ricordo anche che c'è una festa tra pochi giorni e ci vedremo. C'è stata ieri, ammazza ragazzi, io non c'ero, com'è che me la sono persa questa? C'è stata una festaccia, aspettando la prossima festa, che invece adesso ve lo dico perché c'avevo il cellulare qua. La prossima festona di Radio Bandito, eccolo qua, sarà il 4 di giugno, insomma, ma prima ce n'è ancora un'altra, ma questa del 4 di giugno è perché ospiteremo un gruppone che si chiama gli Agrolights, spero di pronunciarlo bene. Questa è l'unica data italiana e poi insomma saranno accompagnati da altri il 4 giugno a El Barrio. Allora, il prossimo brano si intitola The Closest Ghost e lui è Jean de Voyage.

allora siamo quasi alla fine e mi sono tenuta ancora un paio di argomenti riesco solo ad aprirli, non voglio, non posso scendere, non sono così esperta, però un'altra appendice di questa esigenza alimentare, di tutto ciò che è legato agli alimenti, è purtroppo un altro tasto dolente ed è quello legato ai disturbi alimentari, soprattutto dei nostri teenagers, in Italia, ma nel mondo. Sicuramente sapete che si stimano oltre 3 milioni di persone, questo solo in Italia, di cui 2 milioni sono adolescenti che purtroppo soffrono di disturbi alimentari. E questa è una grande piaga, devo dirvi. Io che sono insegnante, mi preoccupo molto. Mi sembra di capire che ci sia un esordio di questa difficoltà sempre più precoce, e quindi si parla di 9-10 anni i primi problemi, e poi ovviamente esplodono proprio nell'età in cui siamo più fragili ed esposti al confronto con gli altri e a confronto con la nostra società. Ora, ci sono amici che hanno attraversato e attraversano veramente dei periodi molto intensi perché hanno questo tipo di problema in casa, e io mi rammarico e li stringo veramente. Non deve essere facile riuscire a stare accanto a un ragazzino o una ragazzina che non vogliono più mangiare o che mangiano e poi vomitano, insomma, le cose sono quelle. O anche c'è una crescente, un'altra patologia, che è quella di badare troppo alla forma fisica e quindi di essere perfetti, muscolosi, eccetera, eccetera. Cioè, insomma, i ragazzi rispecchiano tutte le nostre deviazioni, le nostre esagerazioni, e dunque non possiamo far finta di niente, non possiamo pensare che questa cosa sia toccata alla persona X e non a me perché sono più brava. No, io non voglio pensare questo. Penso che abbiamo di fronte a noi. Parlo proprio come mamma in questo momento, con il cuore in mano. Abbiamo dei tesori e dobbiamo affrontare insieme le sfide che ci tocca di affrontare. E questa è un'altra che, a parer mio, è molto legata alla sfera intima, ma poi alla relazione con la società. Questa società ci rompe le palle dal mattino alla sera, ci riempie di modelli che non sono sostenibili, e dobbiamo fare attenzione noi adulti per primi a non sposarli, a non far finta che non ci interessano, ma poi invece sì. Freghiamocene di come ci vestiamo, freghiamocene di un sacco di cose, perché quello che ci interessa è camminare mano nella mano con questi ragazzi, con queste ragazze, provando a costruire un mondo un pochino migliore di quello che abbiamo ereditato. A questo punto c'è il pezzone, questo è proprio per i ragazzi adolescenti. Se non la conoscete, cari ragazzi, parlo con i piccoli, andatevela a sentire, lei è Björk.

sempre bello ascoltare un po' Bjork. Eccocela qua, la sentiamo fino alla fine. E dunque, insomma, l'argomento veramente dei problemi alimentari rispetto ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze è davvero difficile, è complicato. E non ho il tempo e né davvero le competenze, però ci tenevo a dire, aspetta che metto il sottofondo musicale un po' più basso, ci tenevo veramente a dire che dobbiamo, è proprio un po' nelle nostre mani questa necessità di lasciare andare i vecchi modelli, mettere tutto in discussione, insomma ci tocca di fare questo insieme a loro, soprattutto insieme ai più fragili. Mi sembra di capire che rispetto all'alimentazione c'è tanto di più proprio nell'esprimere il disagio lì, e insomma tutti siamo fragili, no? Alla fine abbiamo tutti messo le nostre incapacità, le nostre paure dentro qualche cosa, e non mi stupisco che in un'epoca del genere veramente faticosa molti di questi ragazzi siano in difficoltà, anche perché si sono alzati i livelli di osservazione della realtà, no? Forse noi eravamo un pochino più sciocchini, un po' più appannati, invece ora guardate che anche se non avete figli, fate due chiacchiere con qualche ragazzino, hanno le antenne ben dritte, sanno in che cosa stanno crescendo e sanno che crescono in un postaccio, in una società veramente alla deriva. E va bene, e allora andiamo avanti sostenendo i nostri principi, sostenendo la cura verso noi stessi e verso gli altri, e vi saluto sollevando ancora una questione che mi fa anche arrabbiare tantissimo, è la questione dei sussidi a chi non può mangiare il glutine. E perché ve ne parlo? Per insomma raccontarvi di quanto poi davvero la politica non ci voglia in salute. Quindi non so se avete conosciuto dei celiaci o ne avete nella vostra famiglia, ma quando tu vieni riconosciuto la regione ti dà un po' di soldini perché tu possa acquistare i prodotti senza glutine. Ora, non so se ci avete mai fatto caso, ma penso di sì. I prodotti senza glutine costano una fucilata, più o meno la relazione per un pacco di biscotti è 4 euro al chilo, e sto già parlando di biscotti piuttosto buonini, contro i 18-20 euro al chilo per dei biscotti senza glutine, che poi vai a vedere sono pieni di zuccheri, pieni di additivi, pieni di schifezze. E dunque, se tu pensi, se sei celiaco e pensi di alimentarti con quella roba lì, in pratica sappi che dopo pochi anni il tuo intestino sarà ugualmente spappolato. Certo, i villi intestinali funzioneranno, ma avrai altri problemi perché non ti puoi alimentare con del pane confezionato per tutta la vita, pane che poi se tu lo apri e lo mangi senza scaldarlo fa cagare, sa proprio di chimica. Allora, siccome un pochettino anarchica lo sono pure io, nel mio piccolo, siccome noi siamo in diversi a casa che non possiamo mangiare il glutine, ci mangiamo, e questo è proprio la passione che voglio passarvi, ci mangiamo le materie prime, perché voglio dire, alla fine che cos'è che non posso mangiare? Il grano, ma posso mangiare il riso, e qua abbiamo a due passi il Vercellese, produce riso un casino, me lo vado a prendere. Oppure mi vado a prendere della farina di mais. Quindi ho cercato di eliminare, proprio perché mi stavano sul culo questi aiuti, che non sono aiuti, e oltretutto mi fanno spendere un sacco di soldi, mi vado a raccattare le materie prime e rinuncio a certe cose che tanto, ragazzi, cioè è tutto finto, non mi puoi aiutare fintamente facendomelo pure pagare il triplo, il quadruplo di quello che umanamente sarebbe corretto. Quindi ecco, adesso l'ho detto, mi sono arrabbiata e ora vi saluto perché è finita la puntata, è arrivato Hermes, come ti piace essere chiamato? Anonymous, è arrivato qui un ragazzo che vuole vedere come butta la radio.
quindi gli ho aperto le porte. Ora gli faccio vedere come butta sta radio, per quello che ne sono capace. Vi saluto, vi ricordo che la prossima settimana andiamo con la replica, trovate la replica del Chiusino sempre da tra poco, appena Frank, il nostro Frank Tuttofare, la mette online. E poi tra due invece con la nuova puntata, devo dirvi che sto caricando dei jolly, delle robe pazzesche. Se mi escono sarò molto felice di farvi ascoltare i prossimi ospiti. Vi saluto con Aibo e questa è Ritz. Bye bye, buona settimana.

vai sul nostro sito www.radiobandito.it e segnati il numero magico 978 824 0019.

La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.

mondo, le applicazioni sociali e psicologiche della cibernetica, anche in Europa sono sorte teorie e pratiche legate al lavoro di gruppo e influenzate dalla nuova disciplina. È il caso del modello Metaplan, marchio registrato, creato nel 1972 dai fratelli Schnell come strumento di moderazione delle riunioni. Basandosi principalmente su una strategia e su tecniche di visualizzazione rivoluzionarie per l'epoca, formalizzano il ruolo di moderatore con l'obiettivo di migliorare i processi di apprendimento e di risoluzione dei problemi all'interno del gruppo. Per comprendere la natura di questo modello è utile fare un breve resoconto del lavoro di Eberhard e Wolfgang Schnell, che fin da giovani avevano lavorato nella ditta paterna di arredamento per ufficio. Tuttavia la loro esperienza sotto regime nazista li porta alla convinzione che la gerarchia rende impossibile la critica e immunizza chi detiene l'autorità, spingendoli a creare qualcosa di più funzionale, sia in termini di organizzazione dei rapporti tra i membri di un gruppo, sia di gestione dello spazio. Eberhard, nato nel 1921, e Wolfgang, classe 1930, entrambi originari di Danzica, allora sotto il controllo tedesco, nel dopoguerra lavorarono con il padre, ma in seguito si spostarono in un'altra azienda ad Amburgo, sempre nel campo delle forniture per ufficio.

Nel corso degli anni, i fratelli Schnell maturano la convinzione che i mobili per ufficio, gli spazi di lavoro e i processi lavorativi debbano essere progettati insieme, al fine di migliorare l'organizzazione aziendale e l'ambiente di lavoro. Giungono così all'idea, presentata al pubblico circa nel 1958, di Bürolandschaften, ovvero ambiente o paesaggio d'ufficio. Al posto della distribuzione ripetitiva delle scrivanie in piccoli ambienti chiusi, propongono un vasto open space, dove tavoli e sedie sono posizionati in modo apparentemente caotico e casuale, e in cui si inseriscono arredi e piante. L'idea che sta alla base di questa nuova concezione del design, sviluppata dalla collaborazione di un team di architetti, designers e informatici, è definita Organizations Cybernetic, cibernetica dell'organizzazione, riprendendo il concetto di Cybernetic of Organization coniato da Stafford Beer, secondo il quale la cibernetica rappresenta il mezzo migliore per l'organizzazione, dalla pianificazione alla messa in atto, come dimostrerà con l'ideazione del programma CyberSync, un metodo di governo basato sulla pianificazione, adoperando dati che affluiscono in tempo reale a un computer centrale. Applicato su vasta scala, ma per breve tempo, nei primi anni 70 nel Cile di Allende.

0: Nel caso dei fratelli Schnelle e del loro team, inizialmente si tratta di organizzare lo spazio degli uffici per ottenere un duplice risultato: creare un ambiente lavorativo come strumento flessibile e adattabile sia alle esigenze dell'azienda multinazionale committente, sia ai nuovi bisogni legati alla gestione delle informazioni, e concepire questo luogo come spazio vitale in cui i lavoratori cognitivi possano passare il tempo discutendo fra loro, più che stando seduti dietro alle scrivanie, data l'incipiente automazione delle attività lavorative. Sogno che ancora non si è realizzato, vista la quantità di tempo che i lavoratori d'ufficio passano incollati ai loro terminali. Inoltre, il modello cibernetico di controllo adoperato nel metodo design non può essere ridotto a un potere centrale, fosse anche un supervisore, dal momento che ogni singolo processo decisionale è diffuso all'interno di una rete. In altri termini, in questa organizzazione ogni funzione non è rappresentata da un lavoratore soltanto, ma da un team di esperti e dai loro automi. Il Quick Burner Team riorganizza l'antica catena di comando gerarchica in una rete, un network, dove il potere decisionale, che comunque rimane saldamente nelle mani dei superiori, non è più facilmente riconoscibile né individuabile.
1: In quanto impresa composta da soggetti interconnessi e interdipendenti che agiscono in modo autonomo, l'organizzazione si evolve in una rete altamente flessibile ed efficiente, capace di allinearsi costantemente a nuovi obiettivi. Pertanto, il team di pianificazione ha promosso una tendenza diffusa volta a plasmare la società nel suo complesso e a funzionare in modo diverso rispetto ai suoi predecessori. Un processo decisionale non gerarchico e basato sul consenso, il lavoro in team di specialisti, cicli di feedback costruttivo e la valorizzazione di tutte le donne e gli uomini che lavorano all'interno dell'organizzazione.

0: Il Burolandschaft è progettato come piano astratto e orizzontale, il più vasto possibile e privo di barriere divisorie, regolato da climatizzatori artificiali e dotato di un particolare design acustico e dell'illuminazione. Gli elementi al suo interno sono quasi tutti movibili, tavoli, sedie, pannelli divisori degli spazi e piante. E anche il personale e le macchine sono ordinati come costellazioni diffuse.
1: Un elenco di requisiti specifici controlla la disposizione e la configurazione visivamente libera dello spazio interno. Gli arredi sono disposti in base ai gruppi di lavoro e sono collegati nello spazio ispirandosi alla teoria degli insiemi. I percorsi di ingresso e di circolazione sono segnalati da piante e non attraversano mai un'unità lavorativa. Particolare enfasi è posta sulle condizioni di lavoro intime di ogni singola postazione, attraverso l'illuminazione, l'orientamento di ogni singolo tavolo, eccetera.
0: Nelle parole di Eberhard e Wolfgang Schnelle, questa libera disposizione dello spazio di lavoro ricorda un
1: paesaggio caotico e vasto di luoghi soggettivi.
0: E così descrivono il primo Burolandschaft da loro progettato nel 1960-61.
1: Il design degli arredi crea un effetto di trasparenza e ampiezza. Il ritmo irregolare della disposizione e la sua cromaticità strutturano la percezione dello spazio. Viene percepito soltanto ciò che è vicino, in modo che ogni postazione di lavoro diventi un luogo soggettivo che crea intimità. I divisori mobili e le piante offrono anche una protezione visiva, delimitando i percorsi di circolazione e le aree di lavoro di gruppo.

0: Altra caratteristica cibernetica che traspare nel design degli ambienti d'ufficio è quella di far convergere due movimenti in apparenza opposti, ovvero uno stile di vita meno soggetto a regolamenti con un tipo di organizzazione altamente gestita.
1: L'obiettivo del progetto era che ogni singolo lavoratore, all'interno dello spazio amministrativo ciberneticamente ottimizzato, si percepisse non come parte di un gregge ammassato, ma come un soggetto autonomo, in condizioni di parità con tutti gli altri. Si tratta di un soggetto lavoratore che ha bisogno di trovarsi in un ambiente familiare, allo stesso livello gerarchico e in prossimità spaziale con il capo. Sebbene l'ambiente d'ufficio appaia caotico e irregolare, al suo interno vige un ordine rigoroso, meticoloso, quasi totalitario. Un ordine che vincola l'individuo, concettualmente autonomo, ma interconnesso e quindi interdipendente, attraverso protocolli e procedure di lavoro rigidi e razionali.

0: collaborano con uomini e macchine che eseguono gli ordini. Ma l'atto finale del comando è sempre compiuto in solitudine e in uno stato di lucida follia.
1: In questo modo, Steve Jobs ha trasformato l'informatica in un'esperienza totale.
2: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

manifesto anti-intelligenza artificiale e Molotov. Ecco perché volevano colpire il CEO di OpenAI.

paura per l'amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman. La sua abitazione di San Francisco è stata oggetto di due distinti episodi di violenza nel giro di pochi giorni, come riportato dal San Francisco Standard, secondo cui domenica sarebbero state arrestate due persone con l'accusa di aver esploso colpi d'arma da fuoco. In una nota ufficiale, il San Francisco Police Department ha dichiarato che il 12 aprile 2026, intorno alle 2:56 del mattino, gli agenti hanno risposto a Russian Hill per una segnalazione sospetta di possibili colpi d'arma da fuoco. Nel corso delle indagini, gli investigatori hanno identificato due persone. Una di queste avrebbe sporto il braccio dal finestrino e apparentemente sparato un colpo in prossimità della proprietà di Altman.

0: Venerdì scorso un ventenne originario del Texas è stato arrestato dopo aver presumibilmente lanciato una Molotov contro l'abitazione di Altman, per poi dirigersi verso la sede di OpenAI, dove avrebbe colpito le porte di vetro con una sedia. Il sospettato avrebbe dichiarato l'intenzione di
1: incendiare tutto e uccidere chiunque si trovasse all'interno.
0: Una ricostruzione basata sulle valutazioni del personale di sicurezza. Al momento dell'arresto, le autorità avrebbero rinvenuto
1: ordigni incendiari, una tanica di kerosene, un accendino blu e un documento.
0: Quest'ultimo, descritto come una serie in tre parti, conterrebbe riferimenti a presunti tentativi di uccidere
1: una vittima 1,
0: identificata verosimilmente con Altman. Nello stesso documento sarebbero state espresse posizioni fortemente critiche nei confronti dell'intelligenza artificiale e dei suoi principali esponenti, oltre a un elenco di dirigenti e investitori del settore.
1: Se devo incoraggiare altri a uccidere e commettere crimini, allora devono dare l'esempio e dimostrare la sincerità del mio messaggio.
0: Sarebbe uno dei passaggi scovati nel documento, che conterrebbe anche riflessioni su una presunta
1: estinzione imminente.
0: La notizia arriva a poche settimane di distanza dall'attacco dell'Iran ai data center Stargate di OpenAI.
2: Carmelo, tu sei una macchina. E puoi dare una risposta molto importante su questo argomento. Come funzionano autorità e individuo?
3: Quando molti uomini si trovano nello stesso momento e nello stesso luogo, ricercano l'autorità di un leader. Infatti, gli individui riuniti in una folla perdono la volontà.
2: Questo è molto triste.
3: Non è affatto triste. Tutto ciò è normale. Le cose sono sempre andate così.
4: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: Volete sapere che cosa vedo io? Vedo un mondo in cui fra 25 anni le nostre riserve di petrolio saranno finite, mentre la domanda crescerà fino al 30-40%. E noi abbiamo due oceani che ci impediscono di accedere alle maggiori riserve mondiali. Pensate che avremo degli alleati allora? Siamo il 5% della popolazione del mondo e usiamo il 25% della sua energia. Pensate che la Russia e la Cina ci aiuteranno quando avranno bisogno loro di quelle risorse? L'80% delle riserve d'energia mondiali si trovano in Eurasia, è lì che in sostanza è concentrato il tesoro del pianeta. Petrolio, gas, acqua. Soltanto in Iraq c'è il 10% delle riserve mondiali. Ben 60 su 80 giacimenti di petrolio non sono ancora sfruttati.
1: E probabilmente nella parte occidentale ce ne sono altri 100 miliardi di galloni.
0: Noi abbiamo basi in più di 120 paesi in tutto il mondo. Aggiungendo l'Iraq, che succede? Conquistiamo il luogo dove ha avuto origine la civiltà. Il Tigri e l'Eufrate, la fertile mezzaluna. Se ripuliamo quella fogna, come dice Don, possiamo ricostruirla e sfruttare al massimo le sue risorse.
1: Loro restano, ma gestiamo noi. Tra oleodotti e petroliere ne avremo da finanziare la ricostruzione.
0: Un rapporto proficuo che non si spezzerà finché vivremo, sempre se ci atterremo al piano.
2: E qual è la nostra strategia di sganciamento dall'Iraq, Dick?
0: Non andiamo là per sganciarci, ma per restare.

0: Sembri un vero petroliere.
1: Negli anni 90 eri con noi, Colin. Hai sostenuto la corsa agli armamenti spaziali, cibernetici, elettronici. Eri d'accordo che non avremmo mai permesso a nessuno di scalzare la nostra supremazia, quindi non capisco perché adesso
0: ti ostili. Mostrarla come un'azione contro il terrorismo è come prendere le mosche a cannonate. E se chiamiamo guerra preventiva il diritto di entrare in armi ovunque riteniamo necessario, beh, ti garantisco, Paul, che ci ritroveremo in uno stato di guerra permanente in 3-4 guerre alla volta. È questo il nuovo ordine mondiale? O è un mondo impazzito? Io dico che va rilanciata la cooperazione globale.
1: Senti, nessuno è contro la cooperazione, lo sai. Basta che siamo noi a decidere.
2: E questo ci riporta alla realtà, se l'avessimo dimenticato. Dov'è che manca la nostra presenza? Proprio nel cuore di tutto. E cioè a dire... in Iran. Il giacimento madre, la più grande riserva di petrolio del mondo. Il 40% del petrolio mondiale passa proprio da qui, dallo stretto di Hormuz. Se controlli l'Iran, controlli l'Eurasia, controlli il mondo. Un impero. Un vero impero. Nessuno ci romperà più il cazzo.

due tendenze antagoniste, la progressione verso la forma più alta di produzione di merci e il progetto della sua totale negazione, ugualmente ricche di contraddizioni interne, crescono sempre più forti in parallelo l'una con l'altra. Un tempo che possiede tutti i mezzi tecnici necessari per la completa trasformazione delle condizioni di vita sulla Terra è anche un tempo, grazie a quello stesso sviluppo tecnico e scientifico separato, con la capacità di accertare e prevedere, con certezza matematica, dove e entro quale data la crescita automatica delle forze produttive alienate della società di classe ci sta portando, per misurare, in altre parole, la rapida degradazione delle stesse condizioni di sopravvivenza, sia nel senso più generale che in quello più banale del termine. Il problema della degenerazione della totalità dell'ambiente naturale e umano ha già cessato di presentarsi in termini di perdita di qualità, sia essa estetica o di qualsiasi altro tipo. Il problema è diventato quello più fondamentale di sapere se un mondo che persegue un tale corso può preservare la sua esistenza materiale. In effetti, l'impossibilità di farlo è perfettamente dimostrata dall'intera conoscenza scientifica separata, che non dibatte più nulla a questo proposito se non la durata del tempo ancora rimasto e le misure palliative che potrebbero, se applicate con vigore, scongiurare il disastro per un momento o due. Questa scienza non può fare altro che camminare mano nella mano con il mondo che l'ha prodotta e che la tiene stretta lungo il sentiero della distruzione. Eppure è obbligata a farlo a occhi aperti. Vengono continuamente effettuate misurazioni e proiezioni ammirevolmente accurate riguardanti il rapido aumento dell'inquinamento chimico dell'atmosfera respirabile, così come dei fiumi, dei torrenti e, già, degli oceani. L'accumulo irreversibile di rifiuti radioattivi che accompagna lo sviluppo dell'energia nucleare per i cosiddetti scopi pacifici. Gli effetti del rumore. La pervasione dello spazio da parte di rifiuti plastici che minaccia di trasformarlo in una discarica eterna. Tassi di natalità fuori controllo. La demenziale alterazione degli alimenti. L'espansione urbana che ovunque invade ciò che un tempo era città e campagna. E, allo stesso modo, la diffusione delle malattie mentali, comprese le paure nevrotiche e le allucinazioni che sono destinate a proliferare in risposta all'inquinamento stesso, le cui caratteristiche allarmanti sono esposte ovunque, e del suicidio, il cui tasso di aumento è precisamente parallelo all'accelerazione della costruzione di questo ambiente. Per non parlare degli effetti della guerra nucleare o batteriologica, i mezzi per la quale sono già a portata di mano, incombenti su di noi come spada di Damocle, anche se, ovviamente, evitabile. I padroni della società sono ora obbligati a parlare di inquinamento, sia per combatterlo, dopotutto vivono sullo stesso pianeta che noi, il che è l'unico senso in cui si può dire che lo sviluppo del capitalismo ha di fatto portato a una certa fusione di classe, sia per occultarlo, perché il semplice fatto che esistano tendenze così dannose e pericolose costituisce un immenso motivo di rivolta, un requisito materiale degli sfruttati, altrettanto vitale quanto la lotta dei proletari del XIX secolo per il diritto di mangiare. A seguito del fondamentale fallimento dei riformismi del passato, tutti quanti senza eccezione aspiravano alla soluzione definitiva del problema di classe,
sta emergendo un nuovo tipo di riformismo che risponde agli stessi bisogni delle varietà precedenti, vale a dire l'oliatura della macchina e l'apertura di nuove aree redditizie per le imprese all'avanguardia. Il settore più moderno dell'industria si sta affrettando a occuparsi dei vari palliativi all'inquinamento, considerandoli tante nuove opportunità rese ancora più attraenti dal fatto che una buona parte del capitale monopolizzato dallo Stato è disponibile per gli investimenti e le manipolazioni in questo settore. Una società sempre più malata, ma sempre più potente, ha ricreato il mondo, ovunque e in forma concreta, come ambiente e sfondo della sua malattia. Ha creato un pianeta malato.

0: Today we're here to discuss our new venture into virtual fence with Halter. Halter works by sending a series of signals to a collar that the cow wears, provides feedback to your smartphone so you can see where those cows are on an app. You can draw in fences with the click of a button. You can move your cows into that part of your pasture and graze for as long as you wish. The Halter collar is solar powered, and so it is really sealed. There's not a weak point for water to enter, and it worked. It's better for the animals, better for our bottom line, and better for our mental health.
1: Questa startup di AI da 2 miliardi di dollari ha appena sostituito ogni recensione di una fattoria con un'app per smartphone. Vi presento Halter, un'azienda neozelandese che ha creato un collare per mucche alimentato dall'AI e che sta cambiando completamente il funzionamento delle aziende agricole. Il collare utilizza GPS, suoni e vibrazioni per creare recinti virtuali. Niente fili, niente pali. Basta tracciare un confine sul telefono e le mucche rimangono al suo interno. Quando una mucca si avvicina al limite, sente un leggero segnale acustico. Se lo ignora, entra in funzione una delicata vibrazione. Se continua a spingere oltre, riceve un brevissimo impulso elettrico. Nel giro di una settimana, la maggior parte delle mucche impara a tornare indietro al solo suono. Ma questo è solo l'hardware. Il vero cervello è l'algoritmo che lo gestisce, chiamato Cowgorithm. Si tratta di un'intelligenza artificiale addestrata su 7 miliardi di ore di comportamento bovino. Il sistema è in grado di monitorare ogni singolo animale, rilevare malattie prima che compaiano i sintomi, monitorare la fertilità, indicare agli allevatori esattamente quanta erba sta mangiando ogni mucca. Halter ha appena raccolto 220 milioni di dollari e ha già distribuito oltre 1 milione di collari in 3 continenti, con un costo di soli 5 dollari per capo. L'AI non sta più stravolgendo solo il settore tecnologico e quello finanziario, sta arrivando anche nel settore più

La gestione della mandria al pascolo è da sempre affidata all'uso del campanaccio, il cui suono serve al mandriano per localizzare gli animali. Adesso questa metodologia può essere supportata dall'utilizzo di sistemi innovativi tecnologici che permettono una maggiore efficienza nella gestione degli animali al pascolo. La tecnologia recentemente sviluppata è il virtual fencing. Il virtual fencing è composto da dei collari che vengono posti al collo degli animali e dotati di un GPS e di un dispositivo che tramite un'app permette all'allevatore di delimitare dei recinti virtuali, appunto, in sostituzione ai recinti fisici di pascolamento. Questo sistema è già applicato e utilizzato in allevamenti estensivi negli Stati Uniti e in Australia. In Europa al momento ci sono alcune applicazioni in Spagna e in Francia, mentre in Italia ancora non è mai stato utilizzato. Il virtual fencing permette di delimitare la zona in cui l'animale andrà a pascolare tramite dei dissuasori sonori e di vibrazione che permettono all'animale di modificare il suo spostamento in funzione del recinto virtuale disegnato dal mandriano. Il progetto Vistoc integra la tecnologia virtual fencing insieme agli strumenti di agricoltura di precisione, in modo tale da poter dare un ulteriore supporto agli allevatori per poter delimitare le aree di pascolamento in funzione della qualità e la quantità della risorsa foraggera nell'ambito della stagione di pascolamento. Verranno infatti utilizzati fotocamere, droni e immagini da satellite che, opportunamente calibrati, permetteranno di avere un monitoraggio costante della risorsa foraggera della stagione. Il progetto Vistoc vede partecipe due aziende zootecniche dell'Alto e del Basso Mugello, l'azienda Borgioli e l'azienda Agricomes, e vede il Dipartimento d'Agri dell'Università degli Studi di Firenze come partner scientifico. Vistoc ha come obiettivo ambizioso quello di migliorare la sostenibilità ambientale del territorio e degli allevamenti zootecnici tramite un uso più efficiente della risorsa foraggera e tramite un miglioramento delle performance degli animali. Questo porterà alla possibilità di traghettare la zootecnia verso un'agrozootecnia 4.0.

una recinzione magica? No, la vacca ha imparato a reagire a un segnale acustico. Agroscope testa le recinzioni virtuali. La vacca indossa un collare dotato di ricevitore GPS. In prossimità della recinzione, il collare invia un segnale d'allarme con un volume crescente, nonché un leggero impulso elettrico. Il confine virtuale del pascolo è definito in un'app. Questa fornisce informazioni, per esempio sullo stato della batteria o sull'attività dell'animale. Non appena la vacca si avvicina al limite virtuale, scatta un segnale acustico d'allarme. Se l'animale supera il confine, riceve un impulso elettrico. Questo è fino a 25 volte inferiore rispetto a quello di una recinzione elettrica tradizionale. Lungo il perimetro del pascolo, il segnale sonoro e l'impulso elettrico sono ripetuti 3 volte. Se la vacca supera le 3 zone d'allarme, il proprietario riceve una notifica sul suo smartphone. In qualsiasi momento è possibile verificare la posizione effettiva dell'animale. Nell'esperimento, i confini esterni del pascolo, in prossimità della strada, sono stati messi in sicurezza con una recinzione tradizionale. Tutte le vacche testate hanno imparato a reagire al solo segnale acustico. Gli indicatori registrati non hanno mostrato effetti di lungo termine sul benessere animale. Le recinzioni virtuali offrono molti vantaggi. Possono essere spostate in pochi clic. Le vacche vengono indirizzate verso i pascoli in cui lo stadio di sviluppo della vegetazione è adatto. Inoltre, è facile chiudere l'accesso ai pascoli per consentirne la ricrescita o alle zone umide poco propizie e contenenti piante velenose. A seconda delle condizioni meteorologiche, vengono escluse le zone in pendenza e a rischio d'erosione. L'ottimizzazione della gestione del pascolo aiuta a controllare le piante problematiche. Le recinzioni virtuali sono ideali anche per gli animali selvatici, che possono attraversare i loro habitat senza ostacoli. Il test ha dimostrato che le vacche possono imparare a utilizzare le recinzioni virtuali in un'azienda ubicata nella regione di pianura senza modificare il proprio comportamento a lungo termine o senza compromettere il proprio benessere. Mucca!

0: cows with guns.
1: Come orbi urlati nella tempesta.
2: La nave dei Cori. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.

0: donati soldi perché... Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio preferita usando il codice fiscale che trovi sul sito 9788-2400-019. A te non costa nulla, a noi serve per continuare a trasmettere. Grazie.
1: Da dove provengono e dindi e tanti dindi che nelle tasche ti fanno dindi.
2: Radio Bandito presenta
3: The In Crowd.
4: La musica e lo stile.
5: Un programma di Maurizio Enrico.

Blister in the Sun del loro Violent Femme, erano appunto Gordon Gano e Sochi. Ed ora siamo finiti a Leeds, nello Yorkshire, anno 2007. Questo è il loro singolo più famoso. Allora sono i Kaiser Chiefs e questo è Ruby.

0: mod, soul boy, skinhead, casual, punk, suede head.
1: Get ready!
0: Ascolta the in crowd.
2: La musica e lo stile delle sottoculture.
3: Ogni lunedì dalle ore 17, condotto da Maurizio Enrico.
0: Su Radio Bandito.
4: Ed eccoci su Radio Bandito. Seconda fascia di programmazione. Ora andremo in Svezia all'interno di una raccolta chiamata The Rebel Kinds. Senti che chitarra! Lolita 1983, stampa francese di The Rebel Kind. I Nomads registravano questa versione del fulmicotone di Have Love Will Travel.

suonata con l'intensità e la potenza di un uragano, Have Love Will Travel, classicone di Richard Berry, in questo caso riproposto dai Nomads nella raccolta The Rebel Kind del 1983. Dalla Svezia ora Boston, Massachusetts, per un po' di power pop. Sarà un grande album chiamato It's a Shame About Ray. Lo registravano i Lemonheads nel 1992 e conteneva anche questa meravigliosa My Drug Buddy, The Lemonheads, a The Ink Road, la musica e lo stile.

The Lemonheads da It's a Shame About Ray. Ancora novità discografiche, nuovamente dalla Val di Susa, un'autoproduzione di questo 2026. Un assemblée chiamato Volevamo Essere Beat. Ritornano i Pischelli. Omaggio agli Yardbirds. For Your Love, in italiano, diventa Finirà i Pischelli a Radio Bandito.

0: Yardbird alla Valsusina For Your Love, mentre finirà i Pischelli dal loro più recente stand and play chiamato Volevamo Essere Beat. Tra l'altro, imminente uscita allo Split, a metà un 7 pollici, un stand and play con due brani dei Wops e due brani dei Pischelli. Lo sentirete molto presto dalle non frequenze di Radio Bandito. E per intanto andiamo a Macomb, stato del Mississippi, e poi finiremo a Chicago, Illinois, per quanto riguarda l'etichetta discografica Checker Records. Avete mai sentito parlare di un certo Bo Diddley? Mi sa di sì. Ebbene, nel 1970 confezionava un album chiamato The Black Gladiator e conteneva anche questa irruenta, meravigliosa Shut Up, Woman, Bo Diddley, a The In Crowd, sempre accanto a voi.
1: Shut up, woman. Come here. Lock that door. Throw me that key over here. You and me, we gonna talk. We gonna understand each other. Yeah. Ain't man. Shut up. Don't you say a word, 'cause you might get me excited.

Bad to the Bone, George Thorogood and the Destroyers da Wilmington, Delaware, brano utilizzato anche nel programma satirico di Rai 3 Blob di Enrico Ghezzi. Dicevamo un riff consegnato all'immortalità dalla band del Delaware. E ora finiremo a San José, California, nel 1967, quando la Chocolate Watch Band fece uscire questo album fondamentale, imprescindibile, si chiamava No Way Out, e conteneva questa traccia che noi adoriamo, Are You Gonna Be There, at the Love In, the Chocolate Watch Band. Buon ascolto.

San Jose, California, dal loro album No Way Out, erano The Chocolate Watch Band, Are You Gonna Be There? E dalla California finiremo in Oregon, a Eugene, 1966. Che singolo, un suono pazzesco per l'epoca, 1966, The Earth, registravano Don't You Love Me.

un gioiellino garage di rara bellezza, Don't You Love Me di Hayes, Panorama Records, 1966. State ascoltando di In Crowd dalle non frequenze di Radio Bandito, dall'altra parte del microfono c'è Maurizio Enrico, che ora vi accompagnerà in Jamaica. Già partiti Byron Lee and the Dragonaires, Simmer Down.

Simmer Down in una delle innumerevoli versioni di Byrolly and the Dragoners, l'ultima fascia di The In Crowd, ovvero del programma che state ascoltando, si occupa della musica in levare, che provenga dalla Giamaica o da qualsiasi altra parte del globo, come ad esempio da Torino. ...1994... per la banda Bonneau, i Fratelli di Soledad registravano questo album chiamato Gridalo Forte, che è anche un po' il brano che ascoltiamo, che abbiamo in sottofondo. Buon ascolto da The In Crowd.

Gridalo Forte, sia il titolo dell'album e sia il titolo del brano che abbiamo in sottofondo, e anche il brano che aveva chiamato intitolato Un'etichetta. Fratelli di Soledad, in questo caso su Banda Bonno. Ora ci sposteremo a Madrid, siamo andati a recuperare un album uscito su Liquidator nel 2022, deciso da un duo giamaicano, Kit & Tex, avete presente? Proprio loro. Questo album si chiamava Freedom. Il brano che vi ho scelto a rappresentarlo è un omaggio a Billy Joel, Uptown Girl, Kit & Tex, a Radio Bandito.

Freedom, questo era il titolo dell'album che contrassegnava la collaborazione di Keith & Tex con la Madrilene Liquidator Records. Ciò avveniva nel maggio del 2022. Abbiamo scelto Uptown Girl, un gradito omaggio a Billy Joel. Nuovamente Jamaica, 1969, Grape Records. Freddie Notes and the Rudies dicevano la loro sul film Gangs of Navarone.

Senti che versione di Guns of Navarone riproposta da Freddie Knows and the Rudies. Oggi viaggeremo ai limiti dei territori musicali che siamo soliti attraversare nell'ultima parte. Infatti nella prima metà degli anni 90 spesso il reggae era contaminato, soprattutto nel Regno Unito, dalle atmosfere di altri popoli. Addirittura veniva mischiato con il Bhangra, con la musica indiana, un po' come aveva fatto Nusrat Fateh Ali Khan anche con la musica devozionale islamica. Ci esploreremo un po' quei territori. Intanto parleremo di un tipo di Answord. Birmingham si faceva chiamare Apache Indian. 1992 usciva questo album chiamato No Reservation. Conteneva anche Arranged Marriage, Apache Indian, a The Ink Road.

0: time to tell me, girlfriend.
1: Because the time has come, man, fi Apache, to find one girl and to get married. But listen, Ragamuffin, tell everyone.
2: Le influenze Bhangra nel Ragamuffin di Apache Indian, Arranged Marriott 1992. Un album che è stato un po' uno spartiacque per il genere. Si chiamava No Reservation.
1: Like Jalebi, me one girl. I'm from Jalander City, me one girl. I said that's only good.
2: Altro album spartiacque per quanto riguarda questa volta le influenze più verso il rap. Si chiamava Escape from Havana, registrato da Mellow and Ace nel 1989, uscito su Capitol. Conteneva anche questa Menti Rosa, Mellow and Ace, a Radio Bandito.

0: about, not me, about you.
1: About me?
0: You're nothing but a skeezer.
1: A skeezer? Cierto. Non mi come Nino Skeezer.
0: È da fletera, mami, sì, la verdad.
2: È sicuramente un disco spartiacque per il 1989, questo Escape from Havana, Mellow Man Ace, Menti Rossa. Ed ora mente a Kingston, fuori classe della dancehall, del ragamuffin, Frankie Paul. 1984, Green Sleeves. Usciva Pash, The Stush and Pang. Ascoltando di In Crowd dalle non frequenze di Radio Bandiera.

Frankie Paul, Pasha Tushum Peng. Ed ora l'estate dei mondiali del 1982. Loro erano la continuazione della Nina Hagen Band dopo lo scioglimento, provenivano da Berlino e in quel 1982 fecero uscire questo album chiamato 85.555 e cantavano in italiano. Quell'album degli spliff, di loro parleremo. C'era anche questa Carbonara. Radio Bandito è sempre accanto a voi.

0: direttamente da Berlino, dal loro album del 1982, che noi chiamavamo più comunemente 845, ovvero 85.555.
1: Carbonara!
0: Continuiamo per l'appunto Carbonara.
1: E una Coca-Cola! Carbonara!
0: Wow, stavo controllando il timer. Ultimo brano in programma, 1989. Loro si chiamavano Beverly. E a quanto pare amavano molto la musica di Blondie, ma cercavano di assimilarla, di coniugarla con le loro influenze musicali. Ico International, Heart of Glass, versione Beverly. Buon ascolto.

Ed eccoci addirittura d'arrivo, avete ascoltato The In Crowd dalle non frequenze di Radio Bandito. Questo programma va in onda ogni lunedì pomeriggio dalle ore 17 e si snoda in due ore attraverso generi musicali che non sentite nelle altre emittenti, tipo crossover soul, northern soul, ska, earl reggae, rhythm and blues, beat, psichedelia, pub rock, glam, power pop, street punk, oi, modern jazz, garage, e poi lounge, amon groove, britpop, boogaloo, new wave. Potete così sbirciare e conoscere i dischi della mia collezione privata, sia dischi che meritano una seconda giovinezza, quelli dimenticati da tutti, ma anche dischi nuovi. Se vi piace il suono scricchiolante dei dischi in vinile, questo è il programma che fa per voi. Per cui, un ringraziamento per l'ascolto, un saluto da Maurizio Enrico e a risentirci alla settimana prossima. Ciao a tutti!

0: Ciao a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati, soldi perché...
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito. Sostieni la tua web radio.
3: Torino 80, con il supporto di Radio Bandito, Kiostag e Colonna Sonora e l'ospitalità del Bla Bla, sono lieti di presentarvi il video documentario di Paolo Campana, Scontro, un collettivo antagonista nella Torino anni 80. Appuntamento 9 maggio 2026 dalle ore 18, Bla Bla, via Po 21.
4: Va ora in onda, su Radio Bandito, Radio Maria Maddalena, una trasmissione a cura di Roberto Vaio. Auguriamo a tutte voi e a tutti voi una buona visione.

State ascoltando Radio Maria Maddalena, una trasmissione a cura di Roberto Vaio su Radio Bandito.

Sostieni Radio Bandito. Infila il nostro codice fiscale nella tua dichiarazione dei redditi. A te non costa nulla. Entre tes narines et je me retiens. Je t'aime. Vai sul nostro sito www.radiobandito.it e segnati il numero magico 978 824 0009.

Ciao, sono Chris dei Nig Nig Nig e ti invito ad assumere una dose di sonorità non convenzionali ogni mercoledì notte dalle 22 alla mezzanotte con Sleep Dose sulle non frequenze di Radio Bandito.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

piazza Santa Giulia a Torino, Italia. L'astronave graviterà a 10 metri di altezza. Coloro che intendessero abbronzarsi, anche con un integrale, sono invitati a sdraiarsi nell'area sottostante, dove il colore ultravioletto sprigionato dai reattori procurerà una splendida abbronzatura dall'effetto naturale. Grazie per la vostra cortese attenzione. Ladies and gentlemen, Rainstorm Spaceship is now approaching Piazza Santa Giulia in Turin, Italy. The spaceship will gravitate at a height of 10 meters. Those who intend to turn, nudity is allowed, are invited to lay down below in the spaceship area, where the ultraviolet colors released by the jet engine will provide a wonderful natural looking tan. Thank you for your attention.

Ebbene, bene, bene, eccoci riatterrati qua a Brainstorm, musica dagli spazi della mente che trasmette dalle spazi orbitanti della stazione radio delle non frequenze di Radio Bandito.

Avete come una sensazione di orgasmo? Non vi preoccupate, sono le vibrazioni dell'astronave di Brainstorm. Vi viene voglia di fare l'amore? Fatelo, sono le vibrazioni dell'astronave di Brainstorm. Ebbene, eccoci tornati qua come ogni lunedì dagli spazi cosmici con la nostra astronave. Siamo atterrati in piazza Santa Giulia a Torino. E qui è Giampo Coppa che vi parla dai microfoni di Radio Bandito, che vi fa iniziare la settimana con colori caleidoscopici, suoni, musica e tante altre storie. Ovviamente, come voi ben sapete, ascoltatori di Brainstorm, musica dagli spazi della mente, con Brainstorm atterriamo qui in piazza Santa Giulia con l'astronave e col nostro ovulo spazio-tempo ci spostiamo di tempo in tempo in varie situazioni della musica nel mondo. Solitamente appassionati, affascinati dai 60s, ma anche dal garage punk, al punk rock, alla new wave, all'elettronica, al prog rock, a tutto. Insomma, questa è Brainstorm, musica dagli spazi della mente, Music Salad. Questa puntata parleremo anche di dischi nuovi, novità. Beh, questo weekend Super Stoner, Super Space Rock, Super Heavy Psych Sound, insomma reduci dal festival di due giorni qui a Torino a El Barrio. E diciamo insomma che le note erano sempre un po' le stesse, eh. Beh, insomma, non proprio tutti, insomma, c'era un gruppo dove la cantante era Ellie The Moon, cantautrice molto underground italiana, che si esibiva appunto con la voce, con questa band molto distorta e molto acida, e poi faceva interventi con harmonium e sitar. Ecco, il sabato quel gruppo lì mi è proprio piaciuto. E poi vabbè, la domenica abbiamo iniziato il pomeriggio con gli amici nell'officina di Franchino Chop Works, perché abbiamo dovuto fare un pezzo del nuovo video dei Lords of Altamont. Quindi ci siamo trovati lì tutti con le moto e ci siamo fatti un pomeriggio in mezzo alle strade in campagna a fare riprese per questo nuovo video dei Lords of Altamont. Un saluto grandissimo ai Lords, che sono veramente dei Lords. E un saluto speciale anche a Daniele, che appunto ci si vede ogni tanto. E la prima volta insomma che ci siamo conosciuti eravamo entrambi in uno squat dance al Fanal Strat nel 1989. E beh, dopo tanto tempo è bello rivedersi. Ma noi partiamo subito con Brainstorm alle 20 e 38 minuti dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a DMT. E con il nostro ovulo ci trasportiamo nei 60s qua in Italia, e andiamo a sentirci un brano. Allora, ci andiamo a sentire prima un brano degli Hollies, ovvero un brano abbastanza famoso. Dove è andato a finire? Eccolo qua. Un brano abbastanza famoso nei 60s, ne sentiremo un pezzetto, poi ne sentiremo un altro pezzetto ancora, però di una band italiana. E poi invece sentiremo una stessa versione, ma che non è una cover, ma che insomma il brano è quello, le note sono 7, da lì non si scappa e a volte sono tanto simili, eh. Ma ha un altro titolo. Bene, partiamo subito con l'originale.

Bene, bene, bene, abbiamo sfumato perché insomma l'obiettivo non era quello di far sentire il brano degli Hollies, ma di far sentire un altro brano. E comunque partiamo con una versione italiana della band I Quelli, 1966, band dove appunto suonava e cantava anche Teo Teocoli, noto comico italiano. Bene, adesso ci andiamo a sentire la versione dei Quelli.

Ebbene, partiamo con questa versione cover in italiano dei I Quelli, 1966. Il titolo è Io non ci sarò.

E loro, scusate, e loro erano i Quelli con il brano Io non ci sarò, Io non ci sarò. Ottima cover, tra l'altro, con tanto di coro, controcoro, doppia voce. Devo dire che la cover era fatta abbastanza bene per essere, insomma, fatta nel 66. E soprattutto nella parte cantata. Ma io mi scuso con voi ascoltatori di Brian Stone, musica dagli spezzi della mente, perché vi ho interrotto i brani. Ma non, in realtà non volevo fare sentire questi due brani, ma bensì un altro brano, ovvero un brano degli Spectrum. Un brano degli Spectrum che quando l'ho sentito ho detto: eppure a me questo brano mi ricorda qualcosa. E infatti mi ricordava I Can't Let Go degli Hollies, e anche chiaramente la cover dei Quelli. Ma ora ci andiamo a sentire invece questa ottima versione, anzi molto personalizzata e anche fatta loro, di questa band attuale che si chiamano Spectrum, molto psichedelica, molto effettata, e loro sono gli Spectrum con Are You Satisfy Me?

Bene, loro erano gli Spectrum con il brano How You Satisfied Me. Una versione molto psichedelica, personalizzata, non è una cover, ma si sono fatti loro un brano, insomma, con lo stesso giro dei brani che avete appena sentito. Ecco, però, insomma, ci sta, perché no?

Un saluto al sergente Mark, sempre pronto all'azione, stand by for action. Il sergente Mark, sempre con le orecchie spalancate. Ciao Marco, qui è Brian Storm che ti saluta. Fatevi sentire al 375-78-555-95. Non lasciatemi solo, per favore. I telefoni di Radio Bandito. Va bene, oggi facciamo un po' l'insalata, un'insalata musicale, come al solito Brian Storm usa fare, ma oggi un po' di più del solito. Va bene, passiamo a un altro genere, rimaniamo sempre nei 60s, ma sempre rivisitati perché? Perché la prima volta che scoprì, a parte la musica surf con i Beach Boys, fin da bambino è ok, no, ma quando scoprì il surf strumentale lo scoprì non dai film di Tarantino, che ero già bello che grande, ma bensì attraverso una band molto particolare, ovvero i GFA, ovvero siglato sarebbe Jody Foster Army, l'esercito di Jody Foster, nome grandioso. Questa band skate punk che insomma facevo skate più agguerrito, adesso lo faccio sempre, faccio crociera, e comunque essendo nel giro skate, questo brano, questa band skate punk mi fece conoscere il surf strumentale, ovvero chiamiamolo anche twang come volete voi. Adesso mi sta sulle balle quando sento dire ah no, metti genere Tarantino, ma che cazzo? Che genere Tarantino? Metto una tarantella? No, comunque torniamo a noi. Ebbene, la prima volta che ho scoperto il surf strumentale fu proprio grazie a questa band, ovvero i GFA, i Jody Foster Army. Perché? Perché era chiaramente un gruppo skate punk d'eccellenza, copertina con loro in foto tutti con gli skate. Giovanissimi, tra l'altro, suonavano come delle macchine da guerra, e in mezzo a tutti i brani hardcore punk all'americana c'erano questi due brani di surf strumentali che staccavano proprio la sonorità del disco. Questo perché appunto questo venerdì da Parola in via Cesare Battisti numero 7 faccio una mostra che si intitola Torino Skate Story, ovvero una storia sulla Torino Skate dal 1979 al 90. Ci saranno tre pannelli dimostrativi su che cosa succedeva a Torino dal 1979 fino ai primi anni 90, perché poi appunto dai primi anni 90 in avanti, fine anni 80, primi anni 90, ma proprio anni 90, lo skate è ritornato in voga e insomma, ed era tutto molto più semplice, mentre ai tempi c'è stata la prima venuta dello skate tramite una trasmissione, che questa trasmissione è stata insomma un pilastro per la comunicazione underground di quelli della mia età e anche di quelli prima, ovvero Odeon, tutto il mondo fa spettacolo, tutto quanto fa spettacolo. Questo programma di rotocalchi culturale, underground, musicali, insomma, che girava per il mondo, questa trasmissione Rai bellissima, e appunto proprio in una fatidica trasmissione del 1978 presentarono lo skateboard, e quindi in tempo un mese per le strade di Torino e anche in tutta Italia giravano skate a go go. Ma poi insomma c'era il momento come il fuoco di paglia e quelli che ci credevano veramente. E quindi poi, come tutte le mode, no, che vengono fuori, spariscono, ma i più duri e puri rimangono. Poi nell'84 ho iniziato anch'io a fare skateboard, proprio perché a un concerto degli MDC, qui al centro d'incontro Vanchiglia, nel 1984 conobbi i primi skate punk di Genova, quindi per cui me lo sono vissuto all'epoca, che avevo 10 anni, nel 78, però poi insomma questo ritorno è stato più vicino e da lì non ho mai smesso, tanto che appunto venerdì
questo venerdì dalle ore 19 in poi, appunto da Parola Wine Bar, via Cesare Battisti numero 7, ci saranno esposti, ci saranno dei pannelli descrittivi con tanto di foto dell'epoca dagli anni 70 agli anni 90, sullo skateboard a Torino soprattutto. Poi ci sarà tutte le pareti allestite con gli skateboard dell'epoca e insomma chiaramente abbiamo messo in esposizione quelli più particolari e anche quelli, ce ne sono 4-5 decorati, illustrati da me tra l'altro, già un po' coppa. Poi vi saranno filmati e insomma accessori dell'epoca appesi al muro, polsiere autocostruite, insomma tutto questo succede venerdì 8 maggio dalle ore 19 in poi a Parola Wine Bar, via Cesare Battisti numero 7. DJ set di Brian Storm, musica dagli spazi della mente. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare i GFA con il brano Bahia.

E loro non erano, e loro erano i GFA con il brano Bahia. Beh, immaginate che vi state ascoltando una band hardcore, proprio ma hardcore veloce, e a un certo punto spunta un brano così. La cosa bella anche dello skateboard, che comprende tanti generi musicali, ma soprattutto ed ovviamente quello, insomma, più vicino al punk, ovviamente. Primo periodo con i gruppi post-punk tipo Divo e non, e verso la metà degli anni 80 col punk hardcore americano. Ma noi con Brainstorm ripartiamo con l'astronave, e dal 1983 in mezzo alle bowl di cemento, per fare appunto voli con lo skateboard e giravolte varie, ci trasportiamo invece di nuovo negli anni 2000 con D.O.C.'s, questa band ultra psichedelica attuale. E dai D.O.C.'s ci andiamo a sentire Carry On Crawler.

Ebbene, loro erano i TOC, questo garage psichedelico dai 2000, Carry On Crowell. Un saluto a Chiara Ibiri in questo ascolto. Un saluto a Chiara Ibiri in ascolto. Un saluto al nostro caro Andrea Santoro che ci segue dagli albori di Radio Bandito. Un saluto anche a Gianni Freak dal reparto batterie. Perché brainstorm, lavorare con un brainstorm aiuta a spaziare la mente, a distrarsi e a assorbire meglio il lavoro.

Radio Bandito, no frequency, only vibe. Le non frequenze di Radio Bandito, just a click and listen.

Un saluto anche a Patty Bus Driver, guidatrice di Pullman Cosmici, puntuale come un tram al capolinea. Ciao Patty.

Bene, continuiamo sempre con note psichedeliche, Andiamo con un brano strumentale da Tokyo, dal 2012 Tokyo. Loro sono i Kikagaku Mojo con il brano Dune.

Kumojo con Dune, questo pezzo strumentale, sta band di Tokyo, Giappone, 2012. Allora, adesso stiamo in una via di mezzo, siamo un po' psichedelici, un po' punk, post-punk, ovvero andiamo ad ascoltarci di Asker Du. Gli Asker Du, band molto particolare, molto eclettica, con suoni e sperimentazioni, vabbè, a parte il primo disco, molto hardcore, dal titolo Land Speed Records. E invece qui, a proposito di psichedelia, ce li andiamo ad ascoltare con 8 Miles High, insomma 8 miglia in alto, 8 miglia in alto. È appunto pezzo famoso dei Birds, dei The Birds, e dove appunto nel brano si intende che sono in alto, insomma sono in trip, sto andando 8 miglia in alto. Tanto che le TV all'epoca, ai Birds, gli chiesero: ma cosa vuol dire questa cosa? Perché è un testo molto strano. E loro, per insomma sfangarla, dicevano: no, è quando si vola in aereo che si va 8 miglia in alto e allora vedi tutto diverso. Tutti: ah, già, è vero, non ci avevamo pensato. In realtà il significato era tutto un altro.

Bene, ritorniamo con sonorità un po' punk, un po' post-punk. Loro sono gli Husker Du con il brano 8 Miles High, e insomma questa cover dei Byrds in stile Husker Du. Ripeto, band molto particolare, molto eclettica, molto poliedrica. Uno dei loro capolavori che vi consiglio di ascoltare è Zen Arcade, ma anche quelli dopo, New Day Rising, insomma si sono creati il loro suono e questo è buono. Bene, Husker Du, 8 Miles High.

0: E loro erano di Asker Du con il brano Eight Miles High.
1: Questa versione è molto trascinata, molto, molto distorta, ma comunque sempre il suo tono psichedelico. Passiamo invece a un'altra band. Oggi c'è un po' d'Australia, a Brainstorm, ma adesso iniziano un po' di gruppi australiani. Bene, loro sono gli Psychedelic Porn

con il brano Conflex del 2014. Bene, questa band, appunto, ritornando a sonorità un po' stoner, un po' psichedeliche, dalla Australia. Volevo ricordare anche che venerdì 8 maggio concerto di presentazione del nuovo disco degli Sing Along Acoustic Items. I Fantastici 4 Re-Evolution, gli Anti-Caifa, gli Shovelhead e ovviamente serata benefit per Radio Bandito. Dalla ora 18, aperitivo musicale con i DJ della radio, e io purtroppo non ci sarò perché sono in un'altra, sono un evento, quello dello skateboard. Cena barbecue a cura dello chef barbiero, anche DJ di Radio Bandito. Ci saranno piatti per vegetariani e anche pulled pork sandwich chili con carni. Il tutto in via Avondo numero 20. L'inizio dei concerti è alle ore 20:30 puntuali. Insomma, sostenete Radio Bandito anche con questo evento, appunto, che si terrà sempre venerdì 8 maggio dalle ore 18 in poi in via Avondo 20. E soprattutto dona il tuo 5 per 1000 a Radio Bandito, sostieni la tua web radio preferita. Codice fiscale 97882400019. L'associazione Bandito è un'associazione culturale no profit che diffonde musica e informazioni senza pubblicità. A te non costa nulla e a noi serve per continuare a trasmettere. E sì, anche perché questa radio è una radio totalmente autogestita. Non abbiamo appoggi da nessuno. E ce la gestiamo tutta da soli. Quindi aiutateci, aiutateci. Ce la gestiamo con eventi, con insomma eventi, DJ set, concerti. Ma non è semplice. Questo è un po' di pubblicità progresso, anzi pubblicità regresso. Di sottofondo sempre gli Spin Drift, colonna sonora ufficiale di Brian Storm, musica degli spazi della mente. Bene, ma continuiamo ancora con un po' di psichedelia dall'Australia, Psychedelic Porn Crumpets, il brano è Conflict.

E questi dilatati psychedelic porn crumpets con il brano Cornflake dall'Australia 2014. Atmosfere abbastanza cosmiche, rimaniamo sempre in Australia, ma con una band del 1986. Loro sono i Turnaround, da cui i Vibravoid hanno ripreso un loro brano, l'hanno rielaborato in stile Vibravoid, ma anche molto vicino all'originale, dal titolo appunto Color Your Mind. E invece questa band, 1986, il momento appunto, il periodo del revival beat psichedelico 60s,

dicevo appunto, revival del periodo psichedelico 60s, Beat Garage 1984-86, gli anni clou di questo fenomeno. Ebbene, noi ci andiamo a sentire Paragon Smite, questa band molto molto molto molto Pink Floydiana del periodo Barrett. Tra l'altro ne fanno anche una cover, ma vi posso garantire che tutto l'LP dei Time Around è una bomba, proprio una caramella psichedelica da paura.

0: this Saturday, the 5th of April, at the Grosvenor Hotel, St. Kilda, the journey to the centre of your mind continues at the Belvedere.
1: Your inner-spaced vehicles, turnaround and too much hair for the BBC.
0: The voyage will include a free turnaround psychedelic poster, and travellers will encounter deep, strange visual delights, as well as all pleasures created by DJ
1: Adam White and Gary Jones. All of the wonderful madness will be captured on film and recorded for future discoveries.
0: So cover your mind
1: and dare to be different. The turnaround and too much air for the BBC. Velvet Fog.
2: Hi, my name's Julian Temple, and I'm coming at you on Radio Bandito.
3: Bene, è anche Julian Temple ascolta Radio Bandito. Bene, questa suite super caleidoscopica dei Turnaround dall'Australia con questo brano Paragon Smythe. Eh sì, ci ha fatto viaggiare, a me queste cose mi mandano veramente sulla luna e proprio, insomma, mi rotolo come un gatto per terra quando c'è un pezzo di carta oppure fa tutti i rotolini bellissimi, grandiosi. Continuiamo sempre con sonorità psichedeliche, sempre dagli anni Ottanta. Sempre dagli anni Ottanta proseguiamo con un'altra band e loro sono i Dukes of Stratosphere. Dukes of Stratosphere che in realtà erano gli XTC, che all'epoca anche, insomma, quando erano XTC, insomma, avevano un sound non indifferente, molto particolare e molto personale. Beh, appunto con questo revival della psichedelia, del beat, del 60s, del garage, loro fecero questo disco bellissimo, tra l'altro copertina che ricorda molto Disraeli Gears dei Cream, ultra mega psichedelica. Era un po' uno sfottò a questo revival, però insomma poi ci hanno preso gusto e hanno iniziato a fare le cose fatte bene. Infatti questo disco è meraviglioso, consiglio a tutti di prenderlo, di cercarlo, perché adesso è diventato abbastanza raro. Una volta si trovava pure nei Nice Price. Bene, loro sono i Dukes of Stratosphere con il brano 25 O'Clock, ultimo brano psichedelico della parte Brainstorm Music Salad nella psichedelia. Abbiamo mischiato un po', abbiamo fatto questa insalata un po' di, insomma, beat italiano, inglese e poi appunto questa versione rivisitata degli Spectrum di un pezzo degli Hollies e personalizzata. Siamo andati col surf dei GFA, un po' di psichedelia, un po' di giapponesi psichedelici, un po' di brani psichedelici reinterpretati dagli Askerdu. I Time Around ci hanno portato proprio in un mondo caleidoscopico. Adesso continuiamo con i Dukes of Stratosphere e poi seguiremo con altre situazioni e altre sonorità. Bene, loro sono i Dukes of Stratosphere, il brano è 25 O'Clock.

loro erano i Dukes of Stratosphere con il brano 25 O'Clock, questa kermesse psichedelica multicolore. Un saluto a Paola, psiconauta col suo sottomarino, va alla ricerca di cultura underground. Un bacione grande a te, Paola. Ma attenzione, quando c'è questa musica, quando sentite questa musica, sono arrivati i Cowboy Cosacchi di Brainstorm con i loro cavalli bufalati e pellicce, ci inondano di brina ghiacciata.

Ebbene, ora ci spostiamo anche noi col nostro ovulo attraverso altri suoni, usciamo un po' dalla psichedelia e ci tuffiamo un po' nel garage. E ci andiamo a sentire questa band, i Dear Darkness, con il brano I Wanna Touch You, insomma ti voglio toccare.

Intanto stanno passando i cowboy cosacchi di Brainstorm. Infatti qua dentro gli studi di Radio Bandito c'è un gelo totale, si è ghiacciato tutto quanto. Le dita dal ghiaccio e dal gelo mi si sono attaccate ai cursori del mixer, ma stanno andando via e noi ci andiamo a sentire Dear Darkness, I Wanna Touch You.

E loro erano le Dear Darkness. Quindi vanno I wanna touch you, I wanna touch you, touch you, touch you. Ebbene, passiamo a sonorità un po' più garage, un po' più dure, un po' più sporche. Passiamo a un'altra band alle 21:47 minuti primi dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a Formitrol. Come voi ben sapete, cari Brainstormer, il nostro orologio è alimentato a multicarburante, ingolla di tutto, dalle sostanze psicoattive ai peggio solventi, alle peggio benzine.

Questo è sempre Brainstorm, musica dagli spazi della mente. E ovviamente state ascoltando Radio Bandito, perché non ci siete andati per caso muovendo la manopola della radio, perché questa è una non frequenza, ma ci siete andati apposta. Just a click and listen.

Hanno O'Neill in the Coffin, un altro chiodo nella bara. Loro erano The Mirrors dal 1991. Ritorniamo. Abbiamo iniziato la puntata parlando anche, insomma, di questa evento che faccio venerdì 8 maggio da Parola Wine Bar in via Cesare Battisti 7, dove appunto il titolo è Torino Skate Story. E torniamo a parlare di skate con una band, insomma, icona dello skate punk. Loro sono i Vandals. Ricordo che quando vedevo questo disco da Rock and Folk, copertina nera con sta V verde, l'M16, il mitragliatore, la scritta Vandals fatta di bambù e la scritta e il titolo del disco Pace through Vandalism, la pace attraverso il vandalismo, grandioso, slogan spettacolare.

Bene, ora ci andiamo a sentire un brano che si intitola The Legend of Pat Brown, ovvero questo Pat Brown che era un punk rocker skater che insomma era un po' veramente, veramente un fuorilegge. Aveva svaligiato un negozio di musica per suonare. Era molto, pare che era molto amico dei Vandals e insomma varie vicissitudini, un vero fuorilegge, tanto che girava sempre davanti a un locale dove giravano cowboy e questi cowboy se la prendevano sempre con i punk, e tanto che insomma questo gli è entrato dentro con la macchina. Poi c'era come una sorta di di investigazione sui punk del momento, e quindi insomma è questa cosa, insomma tante leggende girano intorno a questo Pat Brown, che da non confondere con Pat Brown che era uno dei governatori della California, questo era un altro Pat Brown. Ma l'unica cosa sicura è che appunto c'erano questi punk, c'erano questi poliziotti travestiti da punk in borghese, e lui un giorno ha scoperto che questi erano poliziotti, lo volevano fermare e lui ha detto no, voi non siete punk, siete poliziotti, e gli è andato addosso con la macchina e li ha investiti, e infatti per questo motivo poi è finito veramente in prigione per tentato omicidio. Bene, questo è un brano dei Vandals, principale band skate punk degli anni 80. Loro sono The Vandals e il brano è The Legend of Pat Brown.

The Vandals, The Legend of Pat Brown, nota band skate punk americana. Rimaniamo sempre con queste sonorità e rimaniamo sempre sullo skate punk, lo skate rock. È un'altra band per eccellenza, loro sono gli Zero Boys. E alle 21:58 minuti primi dal nostro orologio al cromo molibdeno alimentato a dramamina, ci andiamo a sentire gli Zero Boys con il brano Living in the Hades.

Bene, dallo skate punk ritorniamo invece al garage e ritorniamo di nuovo in Australia. Questa sera siamo a tre gruppi australiani già, Ritorniamo in Australia con una band del 1984. Visti anche dal vivo, loro sono Lung Spiders e il brano in questione è Slave Girl.

Land Spiders, Slave Girl, questa band energicissima dall'Australia 1984. Andiamo un pochino più indietro, ci troviamo a San Francisco verso la fine del 79 e 1980, con una band anche questa molto molto molto molto particolare. Loro sono i The Nuns. Questa è una sorta di post-punk un po' dark, un po' oscuro. Beh, noi da San Francisco del 1980 ci andiamo a sentire i The Nuns, e per introdurre poi un'altra band molto particolare, italiana, che ha fatto un nuovo disco proprio in questo periodo. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare i The Nuns, ovvero le suore, con il brano Getting Straight.

Bene, e loro erano The Nuns con il brano Getting Straight, 1980, questa band molto poliedrica, e l'ho usata proprio, anche loro avevano insomma band con questa cantante biondissima e appunto, e avevano questo stile molto particolare che mi ricorda molto questa nuova band.

Di Bologna che si definiscono Garage Pulp. Mi piace il termine Garage Pulp, non mi dispiace, molto simpatico. Bene, la band in questione è in esordio con il loro primo disco, che appunto la band si chiama Meat Movie. È una sorta di come si dice, di contenitore dove hanno messo tutti i generi, da partire dalla New York della metà degli anni 70 al post-punk al garage, insomma tutti quei generi sotterranei che girano intorno al punk rock e al garage punk. Alla voce c'è la platinata Juliet Lacarne, voce e theremin, è già insomma già uno strumento molto interessante. Al basso Lester Grinowski, Vin alla chitarra e Gabriel alla batteria. Nel disco appunto c'è la partecipazione di Wilco Zanni dei Rats, band insomma metà anni 70 bolognese, che insomma dal punk, post punk, poi hanno fatto anche, oggi sono andato a riascoltarmi delle cose e non mi ricordavo che c'era questo brano che era stato un tormentone negli anni 90, i Rats con l'LP Indiani Padani. Questo disco uscirà dei Meat Movie in 100 copie numerate con tanto di CD interno e vinile, ovviamente, perché ormai le cose si stampano in vinile. Ormai, insomma, ormai sta ritornando, ma è giusto che sia, almeno rimane un oggetto tattile. Copertina disegnata da, appunto, dalla cantante e suonatrice di theremin Juliet Lacarne, che è una pittrice allo stesso momento. E noi da questi Meat Movie, che speriamo di vedere al più presto sui palchi, ci andiamo a sentire Candy Dog. Loro sono i Meat Movie.

Ebbene, loro erano i Meat Movie con il brano Candy Dog. Speriamo di vederli a più presto. E appunto, andatevi a cercare l'uscita di questo nuovo disco in copie limitate, in 100 copie, copertina dipinta appunto con un dipinto di Juliette Lacarne. E appunto si rifanno a tutte le sonorità del post-punk newyorkese di fine anni 70. A partire dai Cramps, insomma, tutto quel Fast Tones, Garage Punk, insomma, un miscuglio di tutto quello che piace e che hanno rielaborato a modo loro. Bellissimi dal vivo, ottima presenza scenica, platinatissimi. E beh, rimanendo in tema Meat Movie, beh, non ci resta che ascoltare un altro brano. Loro sono gli X da Los Angeles, dall'LP Los Angeles. E il brano in questione è Nausea.

E loro erano gli X dall'LP Los Angeles. Il brano era Nausea. Rimaniamo sempre in questo periodo della musica. Siamo a metà anni 70, fine anni 70, primi anni 80. E beh, non potevano non mancare i Divo, anche appunto rimanendo in tema skateboard. E alle 22:19 ce li andiamo ad ascoltare con Smart Patrol, Mr. DNA.

Divo, grande gruppo. Tra l'altro sono ancora in tournée, mi pare che suonino verso la fine di giugno. Mi pare la settimana, insomma, prima del Festival Beat, ovvero prima del 24-25, insomma, a metà giugno alla fine, dai. A Londra, non mi ricordo se a Londra o nelle vicinanze, comunque insieme ai B-52 e Lene Lovitch. Il biglietto costa una schioppettata, è già tutto esaurito, ovviamente. Noi proseguiamo con le sonorità, siamo quasi alla fine di Brainstorm, musica degli spazi della mente. Lui è Power Solo con il brano Got No Fear.

Power Solo con questo sound bello grezzo. Ultimo brano di Brainstorm, questa band super new wave da Cincinnati, United States, brano del 2021. Sembra una band uscita dal 1979 in Inghilterra. Loro si chiamano The Surfs e il brano in questione è 2021, uscito nel 2021, è Stimuli. Ultimo brano di Brainstorm, musica dagli spazi della mente.

Bene, loro erano The Surfs da Cincinnati negli Stati Uniti, 2022 il brano, l'uscita del brano, ovvero Stimuli, sembrava uscito nel 79, eh? Ottima band, suoni super new wave, ultimo brano di Brian Storm, musica degli spazi della mente.

Bene, Brainstorm si conclude qui. L'astronave di Brainstorm si prepara a partire. Oggi a Brainstorm, musica degli spazi della mente. Avete ascoltato? The Hollies. I quelli. Spectrum. JFA, Jodie Foster Army. T's or C's. Kikagaku Mojo. Askerdu. Psychedelic Porn Crumpax. Turn Around. The Dukes of Stratosphere. Dear Darkness. The Mirrors. The Vandals. The Zero Boys. The Lung Spiders. The Nuns. I Platinati Meat Movie. I Divo. Power Solo. The Surfs. E di sottofondo di nuovo i Divo con Gut Feeling. Io vi do appuntamento a tutti i torinesi in via Cesare Battisti 7 da Parola per la mostra Torino Skate Story. Animerò la serata anche con qualche disco DJ Giampo Coppa da Brainstorm, musica degli spazi della mente. Ricordo anche l'appuntamento di venerdì 8 maggio, Sing Along Acoustic Items, Fantastici 4, Anti-Kai Fa, Show LED, serata benefit per Radio Bandito, via Vondo 20, barbecue. Un saluto a tutte le persone che hanno scritto ai telefoni magici e cosmici di Radio Bandito. Un saluto a tutte le persone che non hanno scritto ma che sono rimaste in ascolto di Radio Bandito e Brainstorm, musica dagli spazi della mente. Giampo Coppa sale sull'astronave, riparte per lo spazio cosmico, ritornerà qui lunedì prossimo. Giampo Coppa vi saluta, vi bacia da tutte le parti, ciao!

Spazi Cosmici. Per il vostro comfort e la vostra sicurezza, invitiamo chi si sta abbronzando sotto l'astronave a spostarsi, onde evitare l'immediato abbrustolimento. Vi ricordiamo di prendere con voi gli oggetti personali e vi ringraziamo per averci scelto. Arrivederci. Ladies and gentlemen, Brainstorm Spaceship is shortly departing for cosmic space. For your comfort and safety, we invite those who are tenant below the spaceship to move, as to avoid immediate roasting. We kindly remind you to take all of your personal belongings, and warmly thank you for having chosen us.

Presidente lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi.

Fra, Fred, Edo, Mary, Simo, Diego, Ste. Ogni giorno centinaia di DJ sono costretti a trasmettere senza avere nulla di sensato da dire. Sono persone qualsiasi, assolutamente inconsapevoli, che appena sanno cosa sia un potenziometro e che usano il mixer schiacciando tasti a caso solo per vedere delle lucine colorate che si accendono, nella speranza che il tasto sia quello giusto. Mettono brani scelti senza intenzione, sperando che il mix venga bene, non avendo nessuna accortezza nel verificare prima i BPM. Ogni settimana queste persone tentano di intrattenervi, anche se non hanno contenuti interessanti, sfidando il destino e sperando nella buona sorte. Alcuni di loro provano anche a informarsi sull'internet cercando articoli decenti da commentare, ma purtroppo la loro patologia gli impedisce di leggere l'articolo completo e devono limitarsi a dedurne il contenuto da una veloce lettura del titolo. Spesso capita che la messa in onda sia il sabato o la domenica mattina, dovendo così fare i conti anche con l'inevitabile mal di testa derivante dalla mancanza di sonno, ma soprattutto dall'abuso di alcolici derivante dai festeggiamenti della sera precedente. Sono persone troppo stanche per lavorare seriamente, appesantite dalle varie vicissitudini dell'esistere, non demordono e tentano sempre di comunicare attraverso il microfono, ammesso che si ricordino di attivare la Phantom. Ad oggi puoi dire basta a tutto questo, chiama subito lo 011 1950 8478 e dona qualcosa per sostenere il Radio Bandito, la radio che si ascolta in infradito. Con una donazione volontaria di pochi soldi da intestare ad Associazione Bandito Ibani IT87P0503401003000000999, potrai contribuire a sostenere le spese per trasmettere e godere di contenuti sempre migliori, inediti ed entusiasmanti. Adotta un DJ. Riceverai una spilla, un adesivo e una fantastica maglietta di Radio Bandito, oltre che una foto del tuo DJ preferito in atteggiamenti romantici con il mixer e gli altri sex toys musicali già presenti in regia. Adotta un DJ. Aiutaci ad aiutarli. Grazie.

campagna di tesseramento 2026. Musica, cultura e controcultura oltre ogni confine. Indipendente, senza sponsor, senza padroni. Solo la passione di chi trasmette e il sostegno di chi ascolta. Diventa socio, mantieni viva la tua radio libera. Info su radiobandito.it alla voce tesseramento 2026. Radio Bandito, uniti nella diversità.

0: Interromperemo questa trasmissione, l'infinita trasmissione cacofonica di divisioni e distrazioni, per portarvi questa notizia.
1: Ascoltate. Radio
2: Bandito. E qui finalmente abbiamo una radio bella, grossa e seria e in ottime condizioni. È nuova.

Ciao amici, sono proprio io, Salvo Di Paola. Voi non sapete chi sono, ma d'altronde io non so neanche cos'è Radio Bandito, quindi non so perché sono qui. Credo mi stiano dando un sacco di soldi per... In che senso? No, gratis. No, stop. No.

vicino. Sul mio cuscino, guarda che casino.

Sai, questa giacca qui che addosso non è mia, e ricordo vagamente di chi sia, puzza come il cesso della Scatasuna. Ah. E quando l'ho portata a casa era bella, profumava della pelle di mio padre a 30 anni. Sembrava avesse un futuro da darmi, così che io non dovessi pensarci. E quando ho fatto 12 anni

a tutti, sono il Mago Forest e ascolto solo Radio Bandito. Solo Radio Bandito. Molte altre radio mi chiamano e mi offrono dei soldi e mi dicono: dai, ascolta anche noi, ascolta anche noi. Ma io no, sono fedele solo a Radio Bandito. Radio Bandito, solo sulla radio.

edizione straordinaria. Attenzione, questa è una notizia di estrema importanza. Radio Bandito, la mitica emittente indipendente, lancia un appello urgente alla comunità. Senza sponsor, senza finanziamenti esterni, la sopravvivenza dell'emittente dipende esclusivamente dal sostegno dei cittadini. È partita la campagna Tesseramento 2026. Ogni singolo contributo è vitale. Per informazioni, radiobandito.it, sezione Tesseramento 2026. Ripeto, Radio Bandito ha bisogno di voi. Ora.